0: Il ventilatore che giudicava, il titolo del fantatrailer di oggi. Andiamo da Alessia e Giorgio. Questa volta i messaggi li ho selezionati io, così a surprise. Vai, vediamo.
1: Li possiamo comunque salutare?
0: Ma certo.
1: E allora ciao Alessia, ciao Giorgio.
0: Ciao Alessia, ciao Giorgio.
1: Alessia scrive: io avevo un ventilatore che faceva un rumore strano ogni volta che mi sedevo sul divano. Giuro che sembrava dicesse di nuovo. Quando hai raccontato del ventilatore giudicante ho avuto un flashback.
0: Beh, cara Alessia, guarda che
1: tratto da una storia vera.
0: Sì, tempo fa noi all'inizio del nostro comedy, sono passati ormai quanto? Un anno sicuro. Vabbè, comunque facevamo una rubrichetta che si chiamava, non mi ricordo,
1: Il diario degli oggetti.
0: Sì, caro diario. E abbiamo scoperto che gli oggetti hanno vita, certo, propria, anima propria, e tra l'altro parlano anche tra di loro. Quindi
1: no,
0: sappi, cara Alessia, che il tuo ventilatore probabilmente conosce il protagonista di questo film.
1: E ti ha parlato, ti aveva parlato.
0: Quella è un'altra storia, sì.
1: Poi Giorgio scrive: il mio condizionatore non parla, ma si spegne da solo quando entro in stanza. Secondo me mi giudica in silenzio. Quel film non è fantasia, è un documentario sulla mia vita.
0: Beh,
1: comunque avete i ventilatori che parlano... cari Giorgio e cara Alessia.
0: Giorgio ha addirittura il condizionatore.
1: Sì, ha il condizionatore.
0: Sì, vabbè, comunque fa parte della stessa famiglia.
1: Bevete di meno, non usate droghe quando uscite.
0: Loro, e tu che ci hai fatto un film.
1: Ma io è fantafilm, loro è verità.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: di giudizi dopo la storia del ventilatore che giudicava, il fantatrailer di oggi. Tra poco apriamo il capitolo hashtag flop and roll, il meglio e il peggio dal mondo del web, refusi da mail.
1: Un
0: bel
1: album
0: di belle gaffe fatte via mail, ovviamente, insomma. È lungi da me giudicare, ma insomma, come fai a non sentirti giudicato quando fai un bel errore, magari grammaticale, oppure di sintassi, oppure proprio di concetto, e lo mandi al CEO di qualche azienda importante?
1: Me ne ricordo uno in cui ero in copia, non lo feci io. Scrissero cordiali salvati invece di saluti.
0: Vabbè. ancora
1: già lì va bene, dai.
0: Però è quello il tema.
2: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi refusi da mail. Tu ne hai mai fatto qualcuno, proprio tu in prima persona?
2: Allora, non mi ricordo. Io una cosa che faccio quando mando le email, ma è proprio più forte di me, non mando l'allegato. In allegato invio, sì. E poi non allego. E ogni volta, almeno 2 mail su 3, io mi scordo di allegare. Infatti,
1: vabbè, lo metti dopo.
2: No, quando mi ricordo e sono concentrato, lo metto prima di scrivere l'email. La prima cosa allego.
1: E poi
2: scrivo. Bravo. Il destinatario addirittura. Io proprio prima di tutto.
1: Così non ti dimentichi.
2: Esatto.
1: No, io per mail quasi mai. Devo dirti che però spesso mi succede su WhatsApp, al posto di mandare il pollice mando il dito medio, ma non lo faccio apposta. È proprio tutto un altro messaggio, ovviamente.
2: Beh, sai che io sono molto attento nello scrivere. È difficile che io faccia un sono refusi, che so, saluto a tutti invece di scrivere, che ne so, scrivo saluti a tutto.
1: Sì.
2: Però ecco, sono piccoli refusi, non gaff.
1: Allora, senti qua, iniziamo con cordiali salti.
2: Vedi, che tipo comunque... quello lì, cordiali salvati.
1: Ma
2: tipo.
1: Io immaginati uno che salta in maniera cordiale. Mi dispiace che non potete guardarlo.
2: Il mio salto
1: salutare.
2: Cordiale.
1: Poi, a proposito di allegati,
2: sì.
1: Abbiamo inallagato. Bello inallagato.
2: Carino, dai. Molto carino.
1: Sucate il disturbo.
2: E questo già è un po' più importante.
1: In alligatore trova.
2: Denti.
1: In attesa di un... non ce la faccio a leggerlo. In attesa di un vostro risotto.
2: Certo. Magari stavano scrivendo a un ristorante.
1: E per rimanere in tema, gentili salumi.
2: Certo.
1: E poi concludiamo alla stragrande. Sono pochi in effetti, sì. Però belli importanti. Con buona segata.
2: Olala.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Cari amici del Comedy Radio Show, cari salti a tutti voi, è giunto il momento.
1: Salta!
0: Cordiali salti a tutti voi, oppure gentili salumi, insomma è giunto il momento di salutarci. Torniamo domani è venerdì, abbiamo ancora la puntata diciamo piena, ufficiale, fino ad arrivare poi al best of del sabato. Quindi abbiamo ancora domani per tirare fuori delle perle, caro Alo.
2: Ha voglia perle, noi le tiriamo fuori anche quando non le prepariamo, ci escono.
0: Ma
2: così.
0: Tu parla per te che io non tiro fuori niente.
2: Benissimo.
0: Noi le tiriamo fuori, non è carino.
2: Io domani tiro fuori tutte le perle che ho. Tutte, domani.
0: Sono perle, mi
2: raccomando. Sono perle qui
0: al Comedy Radio Show. Domani con Alessandro Bisogni.
2: E domani con Alessandra Bellotti.
0: E lo ridiciamo qui al Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao.
2: Perle.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici a casa. Oggi giovedì, la penultima puntata della settimana con This Time.
1: Settimana volata via velocemente fra tante notizie incredibili e molto curiose.
0: Oggi, questa settimana notizie di tragedie, di quant'altro, di tutto. Abbiamo parlato di gente che va nello spazio e quant'altro. Chissà cosa succederà oggi, di cosa parleremo?
1: Intanto iniziamo con i codici PIN.
0: Ah sì, così subito?
1: Così subito, tanto per mettere un po' di ansia.
0: Io mi bevo il mio caffè, buongiorno a tutti da Fabio Meli.
1: Buongiorno a tutti anche da Walter DC. Quando hai finito schiacci anche il mio?
0: Sì, schiaccio anche il tuo. Grazie. Mi raccomando, amici a casa, state attenti che vi fregano i soldi col POS.
1: E non cominciare a mettergli ansia così.
0: Così. Beviamoci il caffè, a tra poco.
1: Meglio.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a lei.

0: massima allerta, eh. Cominciamo con un'allerta rossa subito la mattinata, così, perché c'è in giro la nuova truffa del post pirata.
1: Vale, via, che cos'è sta cosa?
0: I cibercriminali sostituiscono i terminali dei negozi con dispositivi clonati per svuotare i conti correnti dei clienti. Ma come cavolo è possibile una roba del genere?
1: Detta così in effetti spaventa molto, però è vero, si tratta di terminali manomessi con dei chip che sono capaci di registrare tutti i nostri codici PIN e i dati delle nostre carte di credito, che vengono inviati istantaneamente a server remoti e che sono gestiti ovviamente da hacker.
0: Cioè, voi vi avvicinate alla cassa, no? Prendete per pagare il caffè e non sapete che quel gesto quotidiano ha appena regalato le chiavi del tuo stipendio a un truffatore.
1: Perché purtroppo in
0: effetti... Come fai a sapere che hanno clonato il post del negozio?
1: Non lo puoi sapere . E spesso noi usiamo direttamente i bancomat. Mi raccomando, fate tutti i carti prepagate, perché una volta che finisce quello che c'è dentro non vi possono prendere altro.
0: Quello è vero.
1: Comunque, pensate che alcuni post pirata sono programmati per dare un falso errore di transazione. Cioè, cosa vuol dire? Che vi costringono a riprovare il PIN, così catturano i dati due volte per sicurezza.
0: Ma davvero? Cioè, quello capita molte volte, però, che non ti trova il PIN.
1: Esatto, non è detto che tutte le volte sia un po' spirata, in effetti, esatto. Quindi non preoccupatevi. Però questa è una delle, diciamo, delle cose che dovrebbero accendere un attimo di...
0: L'unica cosa che si può fare è controllare bene tutti sul conto corrente tutto quello che avete speso.
1: E soprattutto se ci sono movimenti che non riconoscete.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: ci piace noi di This Time. Siete sempre all'ascolto di questa trasmissione con Fabio Mele e Walter DC, e ci piace magari anche di farvi sottolineare alcuni record, tipo il primato ufficiale dell'uomo più alto al mondo nella storia. Ha raggiunto l'incredibile altezza di 2 metri e 72 centimetri, un certo Robert Wadlow.
1: Mamma mia, addirittura.
0: Esatto.
1: È vero, Robert nacque nell'Illinois nel 1918, quindi parliamo di Stati Uniti, e la sua crescita record fu causata dall'ipertrofia della ghiandola pituitaria. Pensate che a soli 22 anni pesava già oltre 200 kg.
0: Ma miseria, ragazzi, ma che enorme è, un gigante. Ma pensate a essere così alti per chinare la testa o per abbassarvi a prendere qualcosa, che cosa succede?
1: E come fa? Non ci passava, dai.
0: No, esatto. Cioè, se io che sono 1,65 a fianco di lui, divento un nano.
1: Esatto, il famoso articolo Il.
0: Esatto.
1: Beh, pensate anche che le scarpe che portava erano fatte su misura. Lui portava il numero 75.
0: Ma miseria, ragazzi. Al massimo arriviamo a 42-43 noi.
1: Sì, esatto,
0: come
1: portava
0: media.
1: Delle valigie al posto
0: come
1: del
0: media.
1: Costavano ovviamente una fortuna. Per sua fortuna, diciamo, una ditta che faceva scarpe gliele regalava, e questo in cambio di pubblicità durante i suoi tour, i tour promozionali.
0: Almeno ci ha guadagnato, non comprava mai le scarpe.
1: Ma sicuramente avrà fatto proprio l'uomo, come dire, come quelli del circo, no?
0: Sì, esatto. Venite a vedere il gigante, una volta si faceva, soprattutto nel 1900, dai.
1: Sì, col 75 di piede.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: adesso toccare questo argomento salari in questa mattinata non è il massimo.
1: Per assaltare i nervi.
0: Esatto, perché sono fermi da 30 anni, secondo l'OCSE. Il nostro è l'unico paese dove gli stipendi medi sono calati dal 1990 al 2020. Ma lo sapevamo.
1: Che meraviglia, pensate
0: sì,
1: un po'.
0: Esatto.
1: Cosa contraria invece in Germania e in Francia, appunto, dove le attribuzioni sono cresciute di oltre il 30%. E questa stagnazione tutta italiana non ha fatto altro che causare una perdita di potere d'acquisto pari al 3%.
0: E se non guadagni non spendi, è sempre lì il discorso. Andate a fare la spesa e vi sembra che i soldi non bastano mai, ma questo lo notiamo tutti i giorni. Non è un che ce lo inventiamo, cioè ragazzi, cioè, se poi dopo tu guadagni sempre la stessa cifra, vai a fare la spesa e le arance costano 5 volte di più, cioè cosa fai?
1: Sì, infatti.
0: Di 10 arance ne prendi una.
1: Purtroppo è vero. Giusto per farvi un esempio che vi faccia capire come sta funzionando la cosa, nel 1990, con uno stipendio medio da operaio, si potevano comprare 1000 coni gelato.
0: È vero.
1: Oggi, nonostante l'aumento dei numeri in busta paga, insomma tutte le varie fregnacce che ci dicono, ne compreremmo meno della metà.
0: Ale, a posto siamo.
1: Ecco, questo dice tutto.
0: In effetti il gelato costa ormai come, non lo so, 5 euro, tra un po' costa.
1: Appunto.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: un argomento adesso qua di Stein con Fabio Meli e Walter Dissi che non affrontiamo tantissimo, e cioè gli aggiornamenti dei portali tipo Google, no?
1: Mm-hmm.
0: Pensate Google Maps, che lo usiamo quasi tutti, quasi, spesso anche una o due volte al giorno.
1: Sì, infatti.
0: Negli ultimi 10 anni ha incluso la navigazione immersiva in 3D e l'integrazione con l'intelligenza artificiale Gemini. Non lo so se usate Gemini, non l'ho usato poco quello.
1: Sì, davvero? Comunque la tecnologia di cui parli tu è la Maps Imagery Grounding, che riproduce gli edifici, le corsie, anche i semafori, pensate, rendendo trasparenti gli edifici che potrebbero ostruire la visuale durante una svolta, quindi vi tolgono di mezzo l'ostacolo così vedete meglio la strada.
0: E poi la strada può apparire sullo schermo con indicazioni passo dopo passo. L'intelligenza artificiale di Google può rispondere a domande come: trova un bar tranquillo con wifi lungo il percorso, per esempio gli dite questa cosa qui, ve la trova. Cercate una pizzeria, ve la trovano sicuramente, analizzando in tempo reale oltre 300 milioni di luoghi.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Tantissimo, ragazzi.
1: Sì, e oltretutto adesso sui nostri smartphone sono disponibili l'elenco delle città italiane coperte dalla navigazione immersiva, quindi andate a cercare la città che vi interessa di
0: bene,
1: più.
0: Bene, andiamo subito, vai.
1: Vai.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Merci di m'offrire questa occasione, en effet, de m'exprimer come je m'y étais engagé.
4: Es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.

0: lunedì a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ma se sta volando sta settimana, è finito anche il giovedì.
1: È finito, andiamo a comprarci un gelato anche se costa
0: caro. Andiamo
1: a
0: prenderci il gelato, qua sotto c'è una gelateria e quindi abbiamo messo via un po' di soldini per farci una bella coppa di gelato.
1: Pensa un po'.
0: Esatto, risparmi per gelatate.
1: Mamma mia.
0: Sembra il titolo di un libro. A domani, sempre alla stessa ora, alle 10, c'è il grande finale, il venerdì con le brioche.
1: Sì, infatti non perdetelo, Fabio Meli e Walter Zizzi ci saranno e per il momento vi augurano una piacevolissima giornata.
0: Ciao, ciao a tutti!
2: WRN, your radio station.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Sono le 3:59.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon giovedì. Oggi è il 14 di maggio, ciao a tutti, buon giovedì, siamo arrivati al giro di boa della settimana. Dico giro di boa perché il giovedì è abbastanza distante dal lunedì, quindi su questo siamo tranquilli e poi c'è il weekend alle porte. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata al nostro paese, dedicata all'Italia. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e proprio per questo tra poco si parte con l'agenda. Quindi le date significative della storia del nostro paese esattamente in questo 14 di maggio e poi si va da nord a sud del nostro paese perché andiamo a vedere quali sono le città in cui c'è il miglior clima. Non solo questo, poi direttamente da Milano c'è un ristorante che fa la colazione a tutte le ore, mica male, cornetto dalla mattina alla sera. Ah no, scusate, a Milano si dice croissant. Si parte qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via all'appuntamento di oggi. Questa è l'ora interamente dedicata all'agenda, al nostro bel meraviglioso paese. Io sono Francesca Romana, con noi torna Stefano, nonché agendologo, esperto di praticamente tutto. E visto che tu sai, insomma, molto di agende, di date, di compleanni, partiamo con le date che hanno segnato, dal punto di vista delle annate, qualcosa di importante per il nostro paese.
1: Partiamo col 14 maggio del 1804. Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi, e questo è stato un evento che ha influenzato profondamente anche l'Italia e i suoi assetti politici. 14 maggio 1977 viene arrestato a Roma il terrorista Denar Valerio Fioravanti durante gli anni di piombo. E il 14 maggio del 1993, attentato mafioso in Roma in via Fauro, uno degli episodi della stagione stragista di Cosa Nostra.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Abbiamo un trio fantastico, perché il 14 maggio del 1952 è nato Roberto Benigni. Il 14 maggio del 1945 il grandissimo Franco Battiato, e il 1945 Claudio Lippi.
0: Comunque devo dire che in questa settimana veramente tantissimi nati speciali del mondo dello sport e soprattutto dell'arte. Passiamo invece adesso ai santi, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, giusto Ste?
1: Sì, è oggi San Mattia Apostolo, scelto per sostituire Giuda Iscariota tra i 12 apostoli. E poi, Franci, lo annuncio io se vuoi, abbiamo il proverbio del giorno, che sei il mio preferito.
0: Ultimo, ma non meno importante, che non può mancare soprattutto.
1: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Indica che un maggio troppo favorevole agli orti può non esserlo per il raccolto del grano.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Abbiamo i primi messaggi di questo giovedì insieme. Sono tanti, come sempre. Noi vi ringraziamo per il grande contributo che date alla nostra trasmissione. Ci scrivono Ste, Marco e Giulia.
1: Sì, Marco ci scrive: buongiorno, oggi è il 14 maggio, festeggiamo Roberto Benigni che con il suo sorriso ha conquistato il mondo e ricordiamo San Mattia, simbolo di nuova fiducia e di rinascita.
0: E io ricordo quella scena meravigliosa di Sofia Loren che con il cartellino in mano alla cerimonia degli Oscar dice Roberto, Roberto, ovviamente dandogli il premio dell'Oscar come miglior film straniero, giusto?
1: Sì,
0: con La vita è bella.
1: Di questo ne andremo sempre fieri perché comunque è una scena che rimarrà nella storia.
0: Sì, poi lui che sale sui al Dolby Theater di Los Angeles.
1: Sì, e Marco però conclude dicendo occhio a un nuovo proverbio, maggio promette bene ma non sempre mantiene. Effettivamente maggio è un mese un po' particolare.
0: Maggio, non farci scherzi, almeno dal punto di vista del clima. Dacci un po' di calore, per favore, è arrivato il momento, direi. Abbiamo anche il messaggio di Giulia, giusto?
1: Sì, al femminile, e ci scrive: in questa giornata ricordiamo anche la grande musica di Franco Battiato, capace di portarci oltre. Il 14 maggio ci invita a riflettere sulla storia, ma anche a guardare avanti, proprio come faceva San Mattia.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

Siamo sempre noi, e meno male vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano tra pochissimo, subito dopo l'agenda, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: questo è il suono del giovedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
1: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
0: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ovvio, ci atteniamo noi a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
1: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
0: È la vitamina D, è proprio lei.
1: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore. Quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
0: Sempre per quanto riguarda il clima. Quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
1: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna, all'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
0: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
1: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
0: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
1: Ti do un indizio.
0: Napoli.
1: No. Da dove vengo io?
0: Ah, Bari. Quindi vogliamo dire che, secondo il Sole 24 Ore, Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito, Bari.
2: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: QRN Radio.
8: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo aperto una parentesi molto interessante, secondo me, su quali sono le città con il miglior clima d'Italia. Ci sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi di chi dice: ah no, la mia città ha il clima migliore.
1: Ecco, abbiamo aperto anche, scusami se ti interrompo, una pseudo discussione.
0: Sì, molto. Perché molto. Siamo contenti di questa cosa.
1: Perché tra i due messaggi che abbiamo ricevuto, Alessio ci scrive: ragazzi, ma davvero in questa classifica non c'è Roma? In questo periodo sta regalando giornate spettacolari, sole pieno e temperature perfette.
0: Attenzione, sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari, vediamo l'anno prossimo se, non so, quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno. Vento leggero, sole e mai troppo caldo. Sarò di parte, ma il sud è imbattibile. Dopo averlo provato, capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te. Passo e chiudiamo.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi quando arriva il momento di andare a tavola. Allora, in questo posto è un ristorante in cui vi portiamo, ci troviamo nella meravigliosa città di Milano e fa strano chiamarlo ristorante perché in realtà non si mangia un primo, non si mangia un secondo e non si mangia neanche un contorno, ma questa attività ha deciso di trovare un suo punto di...

0: Unicità, ecco, possiamo dire così, perché si può fare colazione la mattina, a metà mattinata, a pranzo, il pomeriggio e addirittura la sera, ecco. Ne parliamo tra pochissimo perché è un qualcosa di molto interessante, insieme a verdi, bianchi e rossi.
1: Life is simple.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi e quando arriviamo in questa parte del programma apriamo una parentesi deliziosa da leccarsi i baffi. Ma oggi vogliamo parlare non tanto di piatti e tradizioni culinarie quanto di un'attività. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di questo ristorante che praticamente dà la possibilità a Milano di fare colazione a tutte le ore.
1: Sì, è un'idea di Daniele Milonia, che è un...
0: Imprenditore del settore della cucina, del food.
1: Sì, ma è pugliese. Perché pugliese. Ti do questa informazione? Perché lui è pugliese, ma ha aperto questo bar dove fa cucina tipicamente siciliana.
0: È un po'... Vabbè, comunque, è importante dare uno sguardo a tutte le cucine d'Italia, nonostante magari si venga da una regione. Oggi proprio abbiamo fatto la puntata praticamente a tema Puglia, ma ben venga.
1: Ben venga, anche perché non possiamo dire nulla alla Puglia.
0: Tu sei pugliese, barese.
1: Ecco. E Daniele è anche un professore dello IED e del Politecnico, infatti lui ha creato questo bar a Milano che si chiama Luce Ferma, ha inventato, sai perché l'ha chiamato Luce Ferma?
0: No, perché?
1: Perché lui ha fatto riferimento ai bar che ci sono in aeroporto, giustamente lui dice, lì c'è sempre la stessa luce, dalla mattina fino alla mattina dopo, non sai mai che ore sono, quindi ti capita magari di fare una colazione con un cappuccino e un cornetto la sera, magari sono le 21, ma per te possono essere anche le 8 del mattino.
0: E quindi questo è il format che ritorna anche nella sua attività.
1: Sì, lui ha ripreso questa situazione qui e l'ha messa all'interno del nome Luce Ferma. E lui dice però non abbiamo cambiato nulla del nostro locale, non abbiamo tolto nulla dal nostro locale, piuttosto abbiamo aggiunto, perché volevamo aggiungere la colazione salata e dolce per la sera, unita però anche alla cultura, creando così un luogo di condivisione. Poi Milano è pieno anche di artisti, quindi giustamente lui ha unito il food alla cultura, all'arte e alla condivisione.
0: Si può fare colazione praticamente dalla mattina alla sera e ben venga, colazione a pranzo, colazione a cena oppure colazione, colazione, colazione.

0: Termina qui la quarta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo arrivati alla fine anche di un altro appuntamento di questo giovedì. Ringrazio ancora Stefano che ci ha portato alla scoperta della sua meravigliosa Puglia, ma non solo, poi siamo andati anche a Milano. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani, quasi nel fine settimana, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 5:59.
4: URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 14 maggio. Ariete, godetevi questa giornata piena d'amore. La luna nel vostro segno regala emozioni straordinarie, ma non trascurate il lavoro. Toro, sul lavoro sarete un po' distratti, ma con Mercurio ancora favorevole potete sperare di cavarvela con poco. In serata meglio stare in casa. Gemelli, la luna in Ariete è molto stimolante e vi rende ambiziosi. Mercurio però vi invita ad essere prudenti negli investimenti. L'amore regala emozioni bellissime. Cancro. Oggi sarete meno lucidi nel prendere le decisioni. La componente emotiva del vostro carattere rischia di prendere il sopravvento. Anche in amore non siete tranquilli. Leone, la luna sembra aprire nuovi scenari in amore. Apprestatevi a vivere un'avventura inaspettata. Sul lavoro rischiate di perdere tempo. Vergine, sentite il desiderio di starvene un po' da soli per riordinare le idee e avere tanta gente intorno vi innervosisce. Anche con il partner sarete taciturni. Bilancia, la luna in posizione difficile può provocare un piccolo terremoto in campo sentimentale. Mantenete la calma, cercate di gestire gli impegni quotidiani con precisione. Scorpione, giorno ottimo perché la luna vi rende abili a contrattare, la vostra dialettica sarà spigliata. Anche in amore saprete smorzare le tensioni. Sagittario, una giornata davvero molto positiva. La luna in Ariete è per voi una scarica vitale straordinaria. Sul lavoro saprete gestire al meglio gli impegni quotidiani. Capricorno, con la luna infuocata in Ariete un po' di agitazione non può mancare, specie in famiglia. Cercate di non arrabbiarvi per delle sciocchezze. Acquario, Venere in posizione magnifica vi regala un'altra giornata piena di romanticismo e di passione. Siete innamorati, cercate di gestire al meglio le vostre finanze. Pesci, grazie a Mercurio favorevole, avete la lucidità mentale necessaria per mettere a segno colpi vincenti sul lavoro. Anche in amore sarete molto affascinanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:01.

E buongiorno, buona mattinata, buon giovedì mattina 14 di maggio, 134esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:47, tramonterà alle 20:28. Siamo pronti, si parte.

e vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 14 di maggio. Partiamo dal 1643, a soli 4 anni. Luigi XIV diventa re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo. 1900, si aprono le Olimpiadi estive del 1900 a Parigi, in Francia. 1931, a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista. 1955, 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia. 1983, a Milano, un attentato incendiario del gruppo Ludwig provoca 6 morti e 32 feriti nel cinema a luci rosse Eros. 2004, viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro. La Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

I santi del giorno, oggi la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e Sant'Ampelio Eremita. San Mattia è il protettore di ingegneri e macellai.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 14 maggio del 1947, quando veniva inaugurato il primo teatro stabile italiano, con lo slogan "Un teatro d'arte per tutti". Un attore e un impresario teatrale, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l'idea di teatro come servizio pubblico fortemente radicato sul territorio. Preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot!
7: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Valeria Marini, attrice, showgirl, stilista, è una protagonista delle cronache rose italiane, nata nel 1967, buon compleanno anche a Mark Zuckerberg, da giovane studente a re Mida dei social network e l'uomo che ha rivoluzionato nel bene e nel male le relazioni umane di oltre 1 miliardo di utenti, nato nel 1984.

0: 14 di maggio, in questa giornata si celebra la giornata mondiale degli uccelli migratori, che cade in realtà il secondo sabato di maggio, ma le celebrazioni coprono l'intera settimana e il giorno preciso sarebbe proprio questo, 14 di maggio. Siamo arrivati ai saluti, buon giovedì a tutti!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: QRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il sorriso di Mimì. Mimì era una piccola marmotta che viveva in una radura fiorita ai piedi della grande montagna. Ogni giorno, appena si svegliava, faceva una cosa speciale. Si specchiava in una pozzanghera e si regalava un bel sorriso. Gli altri animali a volte si lamentavano.
2: «Che noia questa pioggia!»
1: brontolava la talpa.
3: «Che freddo oggi!»
1: borbottava la lepre. Ma Mimì continuava a sorridere. E quel sorriso, piano piano, sembrava contagiasse proprio tutti. Un giorno il gufo saggio si fece male ad un'ala e non riusciva più a volare. Era triste e silenzioso. Mimì andò a trovarlo, gli portò una copertina calda, un biscotto e il suo sorriso. Il gufo, a poco, cominciò a sorridere anche lui.
4: «Sai, Mimì, il tuo sorriso è come un raggio di sole. Scalda anche quando il cielo è grigio».
1: Da quel giorno, ogni animale della radura cominciò a sorridere un po' di più. E anche nelle giornate più fredde, l'aria sembrava più leggera. Un sorriso non costa nulla, ma può cambiare tutto. È un piccolo gesto che illumina il cuore di chi lo dona e di chi lo riceve. Arrivederci alla prossima favola! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
5: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato: conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
7: Sono le 8:02.
0: URL.

0: Ben ritrovati, buon giovedì, ciao a tutti, buoni gnocchi, se state mangiando gli gnocchi come ogni giovedì accade, noi come gnocchi, anzi io come gnocco posso offrirvi il nostro...
1: Come gnocco, come gnocca!
0: Alessandro! No, la mia gnocca me la tengo per me, se permetti, non è che la offro qua così. Alessandro Bisogni, ciao Alo!
1: Ciao Alessandra Bellotti!
0: Allora, cominciamo la nostra puntata di oggi, cari amici del comedy, tra poco con E frase
1: si contestano. La frase di oggi è fai come ti pare.
0: È un po' come fai tu.
1: Però è diversa.
0: È diversa,
1: ha delle sfumature. Sembra, ma è.
0: Sembra, ma non è.
1: Sfumature.
0: Bene, bene. Mi fido.
1: E dopo vediamo.
0: Mi fido.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: andiamo al fantacinema con il fantatrailer. Qualcosa che riguarda un film molto famoso.
1: Oggi andiamo a scomodare uno dei grandi del cinema internazionale, mondiale della storia, ovvero Quentin Tarantino. Andiamo a scomodare il suo Pulp Fiction, che diventa però, per l'occasione, un fantafilm e quindi Pulp Friction.
0: Ok.
1: Dopo vediamo.
0: Sono molto curiosa, comincerò a farmi già delle idee nell'arco della puntata. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E indovina un po'?
1: Battute brutte.
0: Eh sì.
1: Vai.

0: Pronti, prontissimi a iniziare questo giovedì 14, come dicono quelli bravi, con il nostro Comedy Radio Show e con la frase sì, contesto no.
1: Oggi l'abbiamo parlato. L'abbiamo parlata.
0: L'abbiamo vissuta. Allora, la frase qual è?
1: Fai come ti pare.
0: Attenzione.
1: La frase più passivo-aggressiva della storia dell'umanità.
0: Abbastanza.
1: Sembra libertà, sembra apertura, sembra maturità. In realtà significa: hai già sbagliato, ma voglio vedere quanto sbagli. La frase di oggi, appunto, è fai come ti pare. Quattro parole, zero pace, massimo conflitto. Perché è una frase sì, ma un contesto no? Perché fai come ti pare funziona solo se detta da un monaco zen. Detta da chiunque altro significa: non sono d'accordo, non voglio litigare, ma litigheremo lo stesso.
0: Fai come ti pare, ma sappi che sbaglierai.
1: Esatto, è la frase che apre la porta al silenzio più rumoroso del mondo. Esempi. Esempio 1, la cena. Ordiniamo sushi? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo la pizza, ma adesso goditi la tua scelta sbagliata. Mamma mia.
0: Detto tra i denti.
1: Esempio 2, la spesa. Prendo il detersivo in offerta? Fai come ti pare. Traduzione: hai preso già quello sbagliato, ma vai, continua. Tutto tra i denti. Esempio 3, il weekend. Andiamo al mare? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo stare a casa, ma ora farò finta di divertirmi mentre ti giudico. La verità scientifica è che fai come ti pare non è una frase, è un test psicologico non richiesto. Chi la dice non vuole che tu faccia come ti pare, vuole che tu faccia come pare a lui o a lei senza dirlo. E quindi ricordate, chiusura di questo frase sì contesto no, quando qualcuno dice fai come ti pare, non vi sta dando libertà, vi sta dando colpa preventiva.

Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone.

0: slash 50 anni.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Senti Alo, fai un po' come ti pare, no. Leggi i messaggi di frase, sì, contesto no. No, a parte gli scherzi, la frase di oggi è fai come ti pare. Una tra le frasi, come hai detto tu, più aggressivo,
1: passivo-aggressive della storia dell'umanità.
0: Sì, passivo-aggressive
1: di sempre. Solo delle frasi.
0: E quindi fai come ti pare, leggi. No, io te lo dico veramente, leggi tu i messaggi.
1: E allora vado. Chiara e Roberto ci scrivono, ciao. Chiara scrive: il mio ragazzo mi ha detto fai come ti pare quando gli ho chiesto se voleva venire al compleanno di mia cugina. È venuto, ha sorriso, ma aveva lo sguardo di chi sta pagando una colpa che non conosce.
0: Beh, anche tu però, Chiara, cioè... è un po' crudele.
1: Vabbè. Roberto scrive: mia moglie mi ha detto fai come ti pare quando ho proposto di cambiare il colore del salotto. Ho fatto come mi pareva, ora il salotto è grigio e il mio silenzio è beige.
0: Ma sei fortunato, Roberto, che non te l'ha fatto ripitturare, perché
1: infatti
0: noi donne siamo capaci di farti fare tutto, poi guardiamo e... non mi piace.
1: Non mi

0: il fai come ti pare, che non è una frase di libertà, ma anzi è passivo-aggressiva, quindi fai come pare a me. Andiamo avanti oggi con il fantacinema, tra poco fantatrailer. Ho un po' paura perché il film di oggi è Pulp Friction.
1: Friction, e poi vediamo.
0: Vediamo.

0: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
6: The more you feel it.

0: Signore e signori, andiamo al fantacinema, quindi fantatrailer del nostro fantalo.
1: Questa è l'apertura in stile tarantiniano.
0: Sì.
1: Questa settimana al fantacinema vi presentiamo un film pieno di tensione e i dialoghi assurdi e meccanici che parlano troppo. Signore e signori, Pulp Fiction.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Sembrava una roba rap.
1: E va bene, un po'. Sei,
0: l'hai fatto anche.
1: Sei what nigga, sai quando c'è. Uyo.
0: Vabbè, come hai detto, stile?
1: Stile Tarantino.
0: Ma, non, ma chi beh, Tarantino conosci
1: vabbè,
0: tu?
1: Voi,
0: vabbè, andiamo.
1: Un altro, non è Quentin Tarantino, è Luigi Tarantino.
0: Ok, ok.
1: Mica avevo specificato.
0: Veniamo, Yo bro,
1: vediamo la trama, che è violenta ma solo per il portafoglio.
0: Sì.
1: Il protagonista è Vincent Vega, quindi come l'originale, che non è un killer però, è un uomo che ha un problema, la frizione della sua macchina sta morendo. Ogni volta che cambia marcia, la macchina urla come una diva offesa. Ogni volta che parte in salita, la frizione fuma come un film noir. Ogni volta che parcheggia, i passanti applaudono per pietà. E vediamo quali sono i personaggi. Jules Winfield non recita versetti biblici, ma recita preventivi. Quindi frizione 27-12.
0: Sì, sì, sì.
1: Mia Wallace non balla, ma giudica chi guida male. Butch non scappa dai gangster, scappa dal meccanico. E poi il meccanico misterioso.
0: Certo.
1: L'uomo che dice sempre, qui c'è da lavorare. La scena cult. In Pulp Fiction c'è la famosa scena del ristorante.
0: Certo.
1: Qui c'è la scena dell'autolavaggio. Vincent e Jules parlano della frizione come se fosse filosofia pura.
0: Tipo?
1: Sai qual è la differenza tra una frizione europea e un'americana? Niente, costano tutte troppo, ehi. E qual è il conflitto? Che Vincent vuole solo aggiustare la frizione. Il meccanico vuole la sua tredicesima.
0: Ovvio, certo.
1: Ogni volta che Vincent chiede un preventivo, il prezzo sale. Ogni volta che Vincent dice ci penso, il meccanico sospira. Ogni volta che Vincent prova a negoziare, il meccanico risponde, guarda che puoi anche non farlo, ma poi non parti più, ehi. Vediamo il finale, molto epico e anche molto stupido.
0: Sì.
1: Vincent finalmente accetta il preventivo.
0: Molto stupico.
1: Stupico. Epico e stupico. Vincent finalmente accetta il preventivo. Il meccanico sorride, la macchina torna come nuova. Vincent parte, fa 200 metri, si accende una spia.
0: No!
1: La spia dice controllare frizione. Silenzio, musica.
0: Musica.
1: Silenzio.
0: Musica.
1: Musica da surf, titoli di coda. E questo era Pulp Fiction, un film che ci ricorda una grande verità. Non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma sul raccordo anulare, in interna file tra le uscite di Ramazzone Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassia e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo in collonamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure, più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano, solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Friction, mi è piaciuto molto, devo dire. Sì, sì, sì, sì. La parodia di Pulp Fiction al nostro fantacinema con Halo, che ha raccontato una grande verità, e cioè che non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.
1: Andiamo
0: a leggere
1: qualcosa?
0: I messaggi. Abbiamo selezionato due fortunelli quest'oggi, Serena e Gabriele.
1: Serena e Gabri, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Serena scrive: io ho vissuto davvero Pulp Fiction. Il meccanico mi ha detto: è solo la frizione, niente di che. Alla fine ho pagato come se avessi prodotto il film. Quando hai detto che il preventivo sale ogni volta che fai una domanda, ho avuto un flashback.
0: Un po' tutti noi.
1: La frizione costa.
0: Guarda, io sento dei rumori strani e non la porto, no, per paura, fino a che poi scoppierò.
1: Finché non si ferma per sempre.
0: No, salto proprio in aria direttamente.
1: Bene.
0: Vai.
1: Poi Gabriele scrive: la mia frizione ha iniziato a fumare in salita. Il meccanico l'ha guardata e ha detto: qui c'è da lavorare. Identico al film. Mancava solo la musica surf e Jules che mi spiegava la differenza tra frizione europea e americana. Guarda, a me è capitato che ho dovuto riparare la frizione. E quando mi ha detto il prezzo, io ho detto: no, ho capito
0: vado
1: male.
0: A piedi.
1: Ho capito male,
0: vado
1: sì.
0: Come
1: Flintstone.
0: Vado a piedi.
1: Ho detto: no, ma ho capito male. Lui mi ha detto un prezzo, io ho capito male. Perché sono presentato invece era quello.
0: Vabbè, ce lo puoi dire.
1: 1200 euro.
0: Ah! Well, the story begins with a dog in my hand. The rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating, and the flowers in the water surrounding the boat.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio.

0: domenica.
1: Dopo aver sofferto per la frizione del nostro alo, andiamo avanti con il Comedy Radio Show e tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mi dispiace per voi, oggi questa settimana, non solo oggi, tutta la settimana è così, vi toccano le

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Perfection's love, hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Hashtag Flopper World, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, torna la felicità del nostro Alo.
2: Ultimamente
1: sto un po' floppando, ma oggi
2: no, sono belle.
1: Sono abbastanza carine.
2: Ma non è vero.
1: Allora, siamo nel paradiso,
2: sì,
1: ok? Cominciamo con il paradiso, Dio, l'angioletto. A un certo punto Dio si arrabbia e dice: i dinosauri hanno fatto veramente casino e ora ho mal di testa. E l'angioletto dice: Dio, sei di cattivo umore, non reagire in modo eccessivo. Ma no, caro angioletto, non lo farò. Molto bene, Dio. Portami la pistola che spara gli asteroidi.
2: Vedi come si sono estinti i dinosauri? Avete fatto così. Troppo casino.
1: Ha letto: Pina, con te ogni volta è come la prima. E lei: ma dici che faremo mai progressi?
2: Questa carina, carina, molto carina.
1: Com'è andata al campo nudisti? Ti sei ambientato? Il primo giorno è stato duro.
2: Ecco.
1: Lo sai che sono stata in una spiaggia nudista?
2: Davvero? Com'è
1: andata? Naturalista. Bene.
2: Si sta nudi.
1: Cioè, sì,
2: tutti nudi.
1: Sì. Tra l'altro ho scoperto che c'è una differenza tra nudisti e naturalisti, ma poi ne parleremo. Non è questo il momento e la sede.
2: Il
1: no,
2: contesto
1: la sede,
2: adatto?
1: La sede sì, dai, ne parleremo.
2: Concetto sì, contesto no.
1: Concetto sì, contesto no. E andiamo avanti con: pensi solo alla birra. Quante ne bevi al giorno? E lui risponde: boh, dipende. Fammi una media. Una anche a me, grazie.
2: Ah, carina, molto carina.
1: Poi abbiamo: prima di morire puoi esprimere il tuo ultimo desiderio. Siamo ovviamente in carcere, una pena finale.
2: Sì.
1: E quindi c'è questo malvivente,
2: condannato
1: a cui viene appunto detto di esprimere il suo ultimo desiderio e lui semplicemente dice: liberatemi. Ok, puoi andare, grazie, ciao, bella raga, finito.
2: Giusto.

0: arrivati anche oggi alla fine del Comedy Radio Show.
1: Beh, le cose belle a un certo punto finiscono.
0: E poi Rosso di sera bel tempo si
1: il
0: spera.
1: Il tempo va veloce quando ci si diverte.
0: Non ci sono più le quattro stagioni.
1: No.
0: Eccetera, eccetera, eccetera.
1: Bene, nemmeno le mezze.
0: Possiamo tornare. Ah, io ho detto le quattro.
1: Sì, sì, va bene, non fa niente. Beh, se non ci sono più le mezze, non ci sono nemmeno più le quattro, perché è come se fossero due stagioni sole.
0: Credo.
1: E l'hai detto,
0: niente,
1: non fa
0: ma
1: niente.
0: Perché mi manca il nostro amico al balcone, non torna più.
1: Non torna?
0: No, non torna, non torna. Va bene, noi vi salutiamo domani venerdì.
1: Ma non è che ha fatto una.
0: No, dai, no,
1: spero, no, io spero di no, però uno che salda senza maschera.
0: No, secondo me
1: non. Se non è oggi, è domani.
0: No, smettila, okay. Dai. Domani tornerà, me lo sento, me lo sento.
1: Sì,
0: torniamo anche,
1: anche
0: noi domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Oh,
1: ciao.
0: Ma gli andiamo a citofonare?
1: Dai, andiamo, sì.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma sul raccordo anulare, in interna file tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassi e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, in colonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
5: Sono le 9:59.
0: URL

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici a casa. Oggi giovedì, la penultima puntata della settimana con This Time.
1: Settimana volata via velocemente fra tante notizie incredibili e molto curiose.
0: Oggi, questa settimana notizie di tragedie, di quant'altro, di tutto. Abbiamo parlato di gente che va nello spazio e quant'altro. Chissà cosa succederà oggi, di cosa parleremo?
1: Intanto iniziamo con i codici PIN.
0: Ah sì, così subito?
1: Così subito, tanto per mettere un po' di ansia.
0: Io mi bevo il mio caffè, buongiorno a tutti da Fabio Meli.
1: Buongiorno a tutti anche da Walter DC. Quando hai finito schiaccia anche il mio?
0: Sì, schiaccia anche il tuo. Grazie. Mi raccomando, amici a casa, state attenti che vi fregano i soldi col POS.
1: E non cominciare a mettergli ansia così.
0: Beviamoci il caffè, a tra poco.
1: Meglio.

0: massima allerta, cominciamo con un'allerta rossa subito la mattinata, così, perché c'è in giro la nuova truffa del post pirata.
1: Vale, via, che cos'è sta cosa?
0: I cibercriminali sostituiscono i terminali dei negozi con dispositivi clonati per svuotare i conti correnti dei clienti. Ma come cavolo è possibile una roba del genere?
1: Detta così in effetti spaventa molto, però è vero, si tratta di terminali manomessi con dei chip che sono capaci di registrare tutti i nostri codici PIN e i dati delle nostre carte di credito, che vengono inviati istantaneamente a server remoti e che sono gestiti ovviamente da hacker.
0: Cioè, voi vi avvicinate alla cassa, no? Prendete per pagare il caffè e non sapete che quel gesto quotidiano ha appena regalato le chiavi del tuo stipendio a un truffatore.
1: Perché purtroppo in
0: effetti... Come fai a sapere che hanno clonato il post del negozio?
1: Non lo puoi sapere . E spesso noi usiamo direttamente i bancomat. Mi raccomando, fate tutti i carti prepagate, perché una volta che finisce quello che c'è dentro non vi possono prendere altro.
0: Quello è vero.
1: Comunque, pensate che alcuni post pirata sono programmati per dare un falso errore di transazione. Cioè, cosa vuol dire? Che vi costringono a riprovare il PIN, così catturano i dati due volte per sicurezza.
0: Ma davvero? Cioè, quello capita molte volte, però, che non ti trova il PIN.
1: Esatto, non è detto che tutte le volte sia un po' spirata, in effetti, esatto. Quindi non preoccupatevi. Però questa è una delle, diciamo, delle cose che dovrebbero accendere un attimo di...
0: L'unica cosa che si può fare è controllare bene tutti sul conto corrente tutto quello che avete speso.
1: E soprattutto se ci sono movimenti che non riconoscete.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: ci piace noi di This Time. Siete sempre all'ascolto di questa trasmissione con Fabio Mele e Walter DC, e ci piace magari anche di farvi sottolineare alcuni record, tipo il primato ufficiale dell'uomo più alto al mondo nella storia ha raggiunto l'incredibile altezza di 2,72 metri, un certo Robert Wadlow.
1: Mamma mia, addirittura.
0: Esatto.
1: È vero, Robert nacque nell'Illinois nel 1918, quindi parliamo di Stati Uniti, e la sua crescita record fu causata dall'ipertrofia della ghiandola pituitaria. Pensate che a soli 22 anni pesava già oltre 200 kg.
0: Ma miseria, ragazzi, ma che enorme è, un gigante. Ma pensate a essere così alti per chinare la testa o per abbassarvi a prendere qualcosa, che cosa succede?
1: E come fa? Non ci passava, dai.
0: No, esatto. Cioè, se io che sono 1,65 a fianco di lui, divento un nano.
1: Esatto, il famoso articolo Il.
0: Esatto.
1: Beh, pensate anche che le scarpe che portava erano fatte su misura. Lui portava il numero 75.
0: Ma miseria, ragazzi. Al massimo arriviamo a 42-43 noi.
1: Sì, esatto. Come media. Portava delle valigie al posto del
0: come media.
1: Costavano ovviamente una fortuna. Per sua fortuna, diciamo, una ditta che faceva scarpe gliele regalava, e questo in cambio di pubblicità durante i suoi tour, i tour promozionali.
0: Almeno ci ha guadagnato, non comprava mai le scarpe.
1: Ma sicuramente avrà fatto proprio l'uomo, come dire, come quelli del circo, no?
0: Sì, esatto. Venite a vedere il gigante, una volta si faceva, soprattutto nel 1900, dai.
1: Sì, col 75 di piede.

0: a venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Beh, sottoccare questo argomento salari in questa mattinata non è il massimo.
1: Per assaltare i nervi.
0: Esatto, perché sono fermi da 30 anni, secondo l'OCSE. Il nostro è l'unico paese dove gli stipendi medi sono calati dal 1990 al 2020. Ma lo sapevamo.
1: Che meraviglia, pensate
0: sì,
1: un po'.
0: Esatto.
1: Cosa contraria invece in Germania e in Francia, appunto, dove le attribuzioni sono cresciute di oltre il 30%. E questa stagnazione tutta italiana non ha fatto altro che causare una perdita di potere d'acquisto pari al 3%.
0: Se non guadagni non spendi, è sempre lì, no? Il discorso. Andate a fare la spesa e vi sembra che i soldi non bastano mai, ma questo lo notiamo tutti i giorni. Non è un che ce lo inventiamo, cioè ragazzi, cioè, se poi dopo tu guadagni sempre la stessa cifra, vai a fare la spesa e le arance costano 5 volte di più, cioè cosa fai?
1: Sì, infatti.
0: Di 10 arance ne prendi una.
1: Purtroppo è vero. Giusto per farvi un esempio che vi faccia capire come sta funzionando la cosa, nel 1990, con uno stipendio medio da operaio, si potevano comprare 1000 coni gelato.
0: È vero.
1: Oggi, nonostante l'aumento dei numeri in busta paga, insomma tutte le varie fregnacce che ci dicono, ne compreremmo meno della metà.
0: Ale, a posto siamo.
1: Ecco, questo dice tu.
0: In effetti il gelato costa ormai come, non lo so, 5 euro, tra un po' costa.
1: Appunto.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Un argomento adesso qua di Stein con Fabio Meli e Walter Dissi che non affrontiamo tantissimo, e cioè gli aggiornamenti dei portali tipo Google, no?
2: Mm-hmm.
1: Pensate Google Maps, che lo usiamo quasi tutti, spesso anche una o due volte al giorno.
2: Sì, infatti.
1: Negli ultimi 10 anni ha incluso la navigazione immersiva in 3D e l'integrazione con l'intelligenza artificiale Gemini. Non lo so se usate Gemini, non l'ho usato poco quello.
2: Sì, davvero? Comunque la tecnologia di cui parli tu è la Maps Imagery Grounding, che riproduce gli edifici, le corsie, anche i semafori, pensate, rendendo trasparenti gli edifici che potrebbero ostruire la visuale durante una svolta, quindi vi tolgono di mezzo l'ostacolo così vedete meglio la strada.
1: E poi la strada può apparire sullo schermo con indicazioni passo dopo passo. L'intelligenza artificiale di Google può rispondere a domande come: trova un bar tranquillo con wifi lungo il percorso, per esempio gli dite questa cosa qui, ve la trova. Cercate una pizzeria, ve la trovano sicuramente, analizzando in tempo reale oltre 300 milioni di luoghi.
2: Che meraviglia, che
1: tantissimo
2: meraviglia.
1: Ragazzi,
2: sì, e oltretutto adesso sui nostri smartphone sono disponibili l'elenco delle città italiane coperte dalla navigazione immersiva, quindi andate a cercare la città che vi interessa di
1: bene,
2: più.
1: Bene, andiamo subito, vai.
2: Vai.

0: Ma se sta volando sta settimana, è finito anche il giovedì.
1: È finito, andiamo a comprarci un gelato anche se costa
0: andiamo
1: caro.
0: A prenderci il gelato, qua sotto c'è una gelateria e quindi abbiamo messo via un po' di soldini per farci una bella coppa di gelato.
1: Pensa un po'.
0: Esatto, risparmi per gelatate.
1: Mamma mia.
0: Sembra il titolo di un libro. A domani, sempre alla stessa ora, alle 10, c'è il grande finale, il venerdì con le brioche.
1: Sì, infatti non perdetelo, Fabio Meli e Walter Zizzi ci saranno e per il momento vi augurano una piacevolissima giornata.
0: Ciao a tutti! WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. In interna si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Migliora la circolazione sulla Roma Fiumicino, permangono code tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione Roma Eur. Spostiamoci sul tratto urbano della 24, code tra Torcervare e Fiorentini, a seguire tra Portonaccio e Tangenziale Est, sempre in direzione Roma. Sempre in direzione della capitale, sulla Salaria, incolonnamenti da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Infine, sulla Tiburtina, permangono code a causa di un precedente incidente ora risolto all'altezza del raccordo in direzione di quest'ultimo. In chiusura il trasporto marittimo, Lazio Mare informa che a causa del maltempo oggi la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 17 anticipa la partenza alle ore 11. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon giovedì. Oggi è il 14 di maggio, ciao a tutti, buon giovedì, siamo arrivati al giro di boa della settimana. Dico giro di boa perché il giovedì è abbastanza distante dal lunedì, quindi su questo siamo tranquilli e poi c'è il weekend alle porte. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata al nostro paese, dedicata all'Italia. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e proprio per questo tra poco si parte con l'agenda. Quindi le date significative della storia del nostro paese, esattamente in questo 14 di maggio, e poi si va da nord a sud del nostro paese perché andiamo a vedere quali sono le città in cui c'è il miglior clima. Non solo questo, poi direttamente da Milano c'è un ristorante che fa la colazione a tutte le ore. Mica male, cornetto dalla mattina alla sera. Ah no, scusate, a Milano si dice croissant. Si parte qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via all'appuntamento di oggi. Questa è l'ora interamente dedicata all'agenda, al nostro bel, meraviglioso paese. Io sono Francesca Romana, con noi torna Stefano, nonché agendologo, esperto di praticamente tutto. E visto che tu sai, insomma, molto di agende, di date, di compleanni, partiamo con le date che hanno segnato, dal punto di vista delle annate, qualcosa di importante per il nostro paese.
1: Partiamo col 14 maggio del 1804, Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi e questo è stato un evento che ha influenzato profondamente anche l'Italia e i suoi assetti politici. 14 maggio 1977 viene arrestato a Roma il terrorista Denar Valerio Fioravanti durante gli anni di piombo. E il 14 maggio del 1993, attentato mafioso in Roma in via Fauro, uno degli episodi della stagione stragista di Cosa Nostra.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Abbiamo un trio fantastico, perché il 14 maggio del 1952 è nato Roberto Benigni. Il 14 maggio del 1945 il grandissimo Franco Battiato e il 1945 Claudio Lippi.
0: Comunque devo dire che in questa settimana veramente tantissimi nati speciali del mondo dello sport e soprattutto dell'arte. Passiamo invece adesso ai santi, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, giusto Ste?
1: Sì, è oggi San Mattia Apostolo, scelto per sostituire Giuda Iscariota tra i 12 apostoli. E poi Franci, lo annuncio io se vuoi, abbiamo il proverbio del giorno, che sei il mio preferito.
0: Ultimo ma non meno importante, che non può mancare soprattutto.
1: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Indica che un maggio troppo favorevole agli orti può non esserlo per il raccolto del grano.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio.

0: Abbiamo i primi messaggi di questo giovedì insieme. Sono tanti, come sempre. Noi vi ringraziamo per il grande contributo che date alla nostra trasmissione. Ci scrivono Ste, Marco e Giulia.
1: Sì, Marco ci scrive: buongiorno, oggi è il 14 maggio, festeggiamo Roberto Benigni che con il suo sorriso ha conquistato il mondo e ricordiamo San Mattia, simbolo di nuova fiducia e di rinascita.
0: E io ricordo quella scena meravigliosa di Sofia Loren che con il cartellino in mano alla cerimonia degli Oscar dice Roberto, Roberto, ovviamente dandogli il premio dell'Oscar come miglior film straniero, giusto?
1: Sì,
0: con
1: questo,
0: La vita è bella.
1: Di questo ne andremo sempre fieri perché comunque è una scena che rimarrà nella storia.
0: Sì, poi lui che sale sui al Dolby Theater di Los Angeles.
1: Sì, e Marco però conclude dicendo occhio a un nuovo proverbio, maggio promette bene ma non sempre mantiene. Effettivamente maggio è un mese un po' particolare.
0: Maggio, non farci scherzi, almeno dal punto di vista del clima. Dacci un po' di calore, per favore. È arrivato il momento, direi.

Siamo sempre noi e meno male, vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano tra pochissimo, subito dopo l'agenda, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo!
4: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo! Ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Bellissima. Più ascolti.

0: Questo è il suono del giovedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
1: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
0: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ci ovvio, atteniamo noi a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
1: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
0: È la vitamina D, è proprio lei.
1: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore. Quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
0: Sempre per quanto riguarda il clima. Quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
1: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna, all'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
0: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
1: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
0: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
1: Ti do un indizio.
0: Napoli.
1: No. Da dove vengo io?
0: Ah, Bari. Quindi vogliamo dire che, secondo il Sole 24 Ore, Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito Bari.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: got your heart and it's something. While everybody celebrates.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
14: Sono le 11:59.
1: VRN Radio.

0: Abbiamo aperto una parentesi molto interessante, secondo me, Ste, su quali sono le città con il miglior clima d'Italia. Ci sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi di chi dice: ah no, la mia città ha il clima migliore.
1: Ecco, abbiamo aperto anche, scusami se ti interrompo, una pseudo discussione.
0: Sì, molto. Perché molto. Siamo contenti di questa cosa.
1: Perché tra i due messaggi che abbiamo ricevuto, Alessio ci scrive: ragazzi, ma davvero in questa classifica non c'è Roma? In questo periodo sta regalando giornate spettacolari, sole pieno e temperature perfette.
0: Attenzione, sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari, vediamo l'anno prossimo se, boh, non so quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno. Vento leggero, sole e mai troppo caldo. Sarò di parte, ma il sud è imbattibile. Dopo averlo provato, capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te. Passo e chiudiamo.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi quando arriva il momento di andare a tavola. Allora, in questo posto è un ristorante in cui vi portiamo, ci troviamo nella meravigliosa città di Milano e fa strano chiamarlo ristorante perché in realtà non si mangia un primo, non si mangia un secondo e non si mangia neanche un contorno, ma questa attività ha deciso di trovare un suo punto di unicità. Ecco, possiamo dire così, perché si può fare colazione la mattina, a metà mattinata, pranzo, il pomeriggio e addirittura la sera. Ecco, ne parliamo tra pochissimo perché è un qualcosa di molto interessante insieme a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: The more you feel it.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi e quando arriviamo in questa parte del programma apriamo una parentesi deliziosa da leccarsi i baffi. Ma oggi vogliamo parlare non tanto di piatti e tradizioni culinarie quanto di un'attività. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di questo ristorante che praticamente dà la possibilità a Milano di fare colazione a tutte le ore.
1: Sì, è un'idea di Daniele Milonia, che è un...
0: Imprenditore del settore della cucina, del food.
1: Sì, ma è pugliese. Perché pugliese? Ti do questa informazione? Perché lui è pugliese, ma ha aperto questo bar dove fa cucina tipicamente siciliana.
0: È un po'... Vabbè, comunque è importante dare uno sguardo a tutte le cucine d'Italia, nonostante magari si venga da una regione. Oggi proprio abbiamo fatto la puntata praticamente a tema Puglia, ma ben venga.
1: Ben venga, anche perché non possiamo dire nulla alla Puglia.
0: Tu sei pugliese, barese.
1: Ecco. E Daniele è anche un professore dello IED e del Politecnico, infatti lui ha creato questo bar a Milano che si chiama Luce Ferma, ha inventato, sai perché l'ha chiamato Luce Ferma?
0: No, perché?
1: Perché lui ha fatto riferimento ai bar che ci sono in aeroporto, giustamente lui dice, lì c'è sempre la stessa luce, dalla mattina fino alla mattina dopo, non sai mai che ore sono, quindi ti capita magari di fare una colazione con un cappuccino e un cornetto la sera, magari sono le 21, ma per te possono essere anche le 8 del mattino.
0: E quindi questo è il format che ritorna anche nella sua attività.
1: Sì, lui ha ripreso questa situazione qui e l'ha messa all'interno del nome Luce Ferma. E lui dice però non abbiamo cambiato nulla del nostro locale, non abbiamo tolto nulla dal nostro locale, piuttosto abbiamo aggiunto, perché volevamo aggiungere la colazione salata e dolce per la sera, unita però anche alla cultura, creando così un luogo di condivisione. Poi Milano è pieno anche di artisti, quindi giustamente lui ha unito il food alla cultura, all'arte e alla condivisione.
0: Si può fare colazione praticamente dalla mattina alla sera e ben venga, colazione a pranzo, colazione a cena oppure colazione, colazione, colazione.

Termina qui la quarta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo arrivati alla fine anche di un altro appuntamento di questo giovedì. Ringrazio ancora Stefano che ci ha portato alla scoperta della sua meravigliosa Puglia, ma non solo, poi siamo andati anche a Milano. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani, quasi nel fine settimana, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Me. VRN News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni è sceso dall'auto del padre e è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluz, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Il giovedì su Telesono è pre-weekend. Buon pomeriggio cari amici miei, ben ritrovati, nuovo appuntamento insieme con Telesono, le hits del momento sulla nostra radio e le curiosità che vengono dal web. Cosa state combinando quest'oggi? Dove siete? Al lavoro, a casa, in ufficio, in palestra, un giro per il mondo? Importante che rimanete ancora qui nei prossimi 50 minuti. What's on What dimostra il funzionamento del radar. Nel 1935 per l'Italia di Marconi rappresentò uno smacco vedere attribuito a un fisico britannico il merito di aver realizzato il primo sistema di telerilevamento. In questo giorno nasce Michael Bolton nel 1953. Nel 1802 nasce anche Victor Hugo, tra i maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si fece interprete delle voci degli umili e dei desiderati, battendosi per una società giusta anche sul piano dei, insomma, dei poveri. Questo è quello che, insomma, ricordiamo di questo giorno. Giù con le hits.

necessary per stare con noi di VRN durante Telesuono, in primis i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, e insomma lì possiamo anche divertirci e pettegolare. La WhatsApp line 375 86 3965, il sito internet della nostra radio sempre aggiornato vrnradio.eu, e poi le applicazioni della nostra radio per poter rimanere con noi anche quando siete fuori, da installare sui vostri smartphone e tablet. E l'infotainment, ho imparato bene a dirlo anziché autoradio, per ascoltare VRN anche in auto senza l'uso degli smartphone o dei tablet e della connessione Bluetooth. C'è il tasto web, bisogna cercare VRN e il gioco è fatto. Le hits sono sempre pronte su Telesuono e ovviamente anche su VRN, come quelle che stanno per arrivare, e tra un po' vi parlo di intelligenza artificiale.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

la IA o intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro un giorno? Questo è quello che stavo leggendo su internet, a inizio di Telesuono. Perché sembra che sia dal punto di vista della medicina, ma anche dal punto di vista delle industrie, in futuro l'intelligenza artificiale riuscirà a fare tante, ma tante cose che adesso vengono fatte dall'uomo. Se ricordate, ci fu un noto politico, che adesso non c'è più, non dico il nome, che già disse questa cosa anni fa, di stare attenti con l'intelligenza artificiale perché avrebbe distrutto i posti di lavoro nelle industrie. Sì, perché ovviamente i robot manovrati dall'intelligenza artificiale potranno fare quei lavori magari adesso pesanti, scomodi o pericolosi che vengono fatti dagli uomini. Quindi può essere o di aiuto, ma anche può rubare lavoro. Se vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo letto un articolo che diceva che in Cina è pronto l'ospedale con dottori fatti da intelligenza artificiale che riusciranno a curare 10.000 pazienti al mese, quindi ruberanno lavoro ai medici. Voi cosa ne pensate? C'è chi la teme e invece c'è chi la vede come un'opportunità. Voi da quale lato state?

sogno silenzioso di tornare a casa senza dover spiegare nulla, quindi si scappa via senza salutare. Andarsene senza salutare può sembrare freddo, ma spesso è solo modo per proteggere le proprie energie. In un mondo dove siamo sempre on, perché andiamo qua e là, sempre con i minuti contati, l'idea di uscire in punta di piedi diventa quasi liberatoria. C'è chi, insomma, io in generale saluto, magari faccio, quando sono con tante persone, faccio un saluto globale, dico ciao a tutti. Chiaro, non si può andare lì a salutare uno per uno, però per quello che ci sta scritto su questo articolo, ci sono molte persone che preferiscono andare via in silenzio, magari, insomma, quatti quatti e lenti lenti, come dico io. Insomma, voi da quale parte state? Dal team saluto tutti per uno e uno per tutti, oppure sparire in silenzio e dileguarvi? Perché non è più una questione di educazione, ma sembra, per quello che ci sta scritto su questo articolo,

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

past, come lo chiamiamo noi, cioè andiamo indietro nel tempo a leggere a quest'ora su WRN durante Telesuono le date importanti che riguardano la musica in questo giorno. E come al solito accendo la macchina del tempo e pensate che vi porto indietro al 1959, quando nasce a Milano Davide Luca Civaschi alias Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese. Nel 1967 l'Equipe 84 lanciano il singolo Bang Bang. Nel 1993 Ligabue rilascia l'album Sopravvissuti e Sopravviventi. Due anni dopo, nel 95, Ivana Spagna incide il suo primo brano in italiano, Il Cerchio della Vita. Andiamo nel nuovo millennio, perché nel 2000 Chiedimi se sono felice di Samuele Bersani tra le canzoni più ascoltate in Italia. Nel 2002, in questo giorno, Gianluca Grignani lancia la sua Uguali e Diversi. Nel 2005 gli Sugar Free sono primi in classifica con Kleptomania. Cinque anni dopo Alessandro Amoroso pubblica Mi sei venuto a cercare tu. Scendiamo ai giorni nostri, perché nel 2020 debutta in radio Che poi di Carl Brave. L'anno dopo esce l'album Plaza di Capo Plaza. E nel 2021 Mantieni il bacio di Michele Bravi entra in rotazione radiofonica.

Momento insieme al nostro pranzo in questo giovedì di pre-weekend, sono arrivate al termine anche per quest'oggi. Ci sentiamo più leggeri perché domani è weekend. Poi abbiamo scoperto che, insomma, dobbiamo stare attenti a quello che è l'intelligenza artificiale che ci ruba il posto di lavoro, ma l'importante è arrivare fino alla fine e quest'oggi ce l'abbiamo fatta. Pranzo è servito, pranzo finito, appuntamento rinnovato domani. Ciao a

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare e rallentamenti in esterna per traffico intenso tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud. Le altre notizie: il trasporto pubblico, lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio, l'agitazione Roma coinvolge la rete ATAC, rischio bus, filo, bus e metropolitana, e dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio sono assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta coinvolge Cotral con le stesse modalità. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizia alle ore 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle ore 20:59. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. In chiusura agli eventi, alla vigilia della settima tappa del Giro d'Italia a Formia, domani venerdì 15 maggio, questa sera Formia si prepara con la serata speciale Notte Rosa. Pertanto oggi dalle 14 alle 24 sono attivi divieti di transito e di sosta nel borgo di Mola e strade limitrofe. A tal proposito, Lazio Mar per la giornata di domani consiglia agli utenti di anticipare la presenza all'imbarco nel porto di Formia. Infine, restiamo nell'ambito del trasporto marittimo. Lazio comunica che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 11:15 posticipa la partenza alle ore 14. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.

Eccoci, eccoci. Oh, ma già siamo arrivati al giovedì. Mi sembra davvero che le giornate passino in un attimo, le settimane. Beh, questo è positivo, soprattutto quando vedi lì da lontano arrivare le vacanze. E mi riferisco soprattutto agli studenti. Si parte anche oggi con 5 in condo

Quel mio lato romantico si è illuminato, perché la notizia ci parla di polvere di stelle. Cioè, quando parli di polvere di stelle a me viene in mente Trilli, sai, con la polverina che ti fa volare. No, queste sono davvero stelle, cioè quelle che sono lassù. Sì, ecco, polvere di stelle l'hanno trovata intrappolata nei ghiacci dell'Antartide. Hanno fatto dei carotaggi, una missione, sapete, c'è anche una missione italiana da tanti anni che opera in Antartide. Questo racconta un po' anche la storia, non la nostra storia, cioè sì, un po' anche la nostra storia, ma la storia del viaggio che ha compiuto la Terra nel cosmo. E cos'è?

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Oh, la puntata di oggi, non lo so perché, grazie alla redazione, è dedicata a buona parte alla salute, al benessere. Sarà perché il momento proprio della prova costume, anzi dovremmo averla già fatta, perché fare la prova costume adesso, insomma, è un po' tardi, ve lo dico, serve a poco. Ma attenzione, questa ricerca è interessante, vi capita spesso di mangiare fuori casa, insomma, magari o per scelta o perché, insomma, dovete, perché siete magari per lavoro fuori casa, dovete mangiare lì? Beh, sappiate che quasi un adulto su due mangia fuori casa ogni settimana, ma questo va a pesare sulla salute. Per quali motivi? Insomma, intanto per le porzioni che di solito magari sono più abbondanti rispetto a casa, cioè si mangia di più e lì bello, pronto, profumato, gustoso, saporito, ne mangi, cosa vuoi fare? Ti fermi, ne avanzi? No, ecco. E poi gli ingredienti ipercalorici stanno facendo sì che questa abitudine stia diventando qualcosa di anche un po' pericoloso per la nostra salute, ecco.

Che bel compleanno, 100 anni per una cosa tutta italiana e buonissima. Sto parlando del tramezzino. Sì, il tramezzino è stato inventato in Italia, no? Che dicono pure gli americani, no? Che è il loro sandwich. No, no, il tramezzino è stato inventato 100 anni fa a Torino, nel bar storico di Piazza Castello, dove ancora oggi si mangiano tramezzini incredibilmente buoni.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

0: diretta.
1: E vabbè, continuiamo a parlare di cibo con questa nuova tendenza che riguarda i dolci, e in particolare i dolci che vanno ad imitare perfettamente la frutta. Ecco, io non lo so se sta cosa la fanno per creare, magari, che ne so, un senso di soddisfazione personale, ecco, o di giustificazione. Sì, ecco, forse giustificazione è il termine giusto, nel senso che mi mangio questo dolce che assomiglia ad un frutto, cioè no, non sono dei semplici spasticcini, ma sono delle sculture vere e proprie, che si possono mangiare e che utilizzano tecniche di lavorazione della materia prima talmente avanzate da ingannare l'occhio e il palato. Io non ne ho ancora visti, ma magari qualcuno tra i nostri ascoltatori, magari anche qualche pasticceria già li sta facendo, ecco, magari mandatecene qualcuno, che così li proviamo pure noi. I dolci a forma di frutta, sei convinto di aver mangiato qualcosa che ti fa molto bene? Esatto, se hai mangiato un dolcetto, buonissimo.

0: Il meteo per il fine settimana. No, non ho ancora le notizie. Redazione, mi riuscite a passare qualche informazione? Riguardo il meteo, poi riguardo. Ecco, noi speriamo sempre che arrivi la bella stagione, che arrivino le giornate in cui possiamo uscire, andare magari, che ne so, anche al mare, in montagna, dappertutto. Pensate quello che è capitato sulla Terra prima dell'ascesa dei dinosauri. Questo studio geologico ha confermato questa cosa, che appunto prima dell'arrivo dei dinosauri la Terra ha vissuto un periodo di piogge ininterrotte durato 2 milioni di anni, e questo evento ha cambiato anche radicalmente un po' tutta la biosfera del pianeta. Ecco, anche grazie a questo forse se esistiamo pure noi. Ma certo, 2 milioni di anni di piogge, uno davvero non ne può più.
1: Avete studiato il Manzoni?
2: 5 in condotta.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
13: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
12: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
14: Sono le 14:59.
0: URL Radio.

Mannaggia questa situazione molto molto preoccupante che riguarda l'Iran, lo stretto di Hormuz, che uno dice vabbè è là lontano, invece no, ci accorgiamo quanto tocca pure noi, ad esempio con il costo dei carburanti. Beh, in India hanno pensato di cercare delle alternative ed è stato inaugurato uno dei più grandi impianti al mondo che trasforma i rifiuti organici dei bovini, cioè praticamente le cacche delle mucche, lo sterco delle mucche, in energia pulita e riescono in questo modo ad alimentare intere città e segna anche, dicono, un record di efficienza per l'economia circolare. Ecco, un bel impianto di trasformazione della cacca.

Ma c'è questa cosa che sta girando sui social, che è carina, perché davvero i social ogni tanto vanno a riscoprire delle cose che si conoscono, si sapevano, magari sono semplicemente un po' dimenticate, ecco, cose naturalmente non importantissime. E beh, sta andando virale adesso questa cosa che riguarda la Barbie. La Barbie, sì, il fatto che il nome completo della bambola più famosa del mondo, e noi la conosciamo come Barbie e basta, lei in realtà si chiama Barbara Millicent Roberts, per gli amici Barbie, da lì insomma è sempre stata chiamata Barbie. No, è un dettaglio che molti stanno scoprendo solo ora.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

Statistiche, statistiche che riguardano, mi piacciono le statistiche, in questo caso riguardano, come dire, un portale, forse quello più conosciuto, a luci rosse, sto parlando di Pornhub, ecco, anche loro pubblicano ogni tanto le loro statistiche, sai, sui gusti delle persone nel mondo, in Italia, insomma, dappertutto, ecco, in questo caso hanno pubblicato qual è il giorno più attivo della settimana, ecco, sembra proprio sia, anche il momento più attivo è il giorno più attivo della settimana, è il lunedì, e in particolare il lunedì sera alle 23 è il picco massimo di traffico per l'Italia, e l'Italia si conferma settima al mondo per accessi al sito.

presentata al congresso europeo sull'obesità, quindi è una cosa seria, non è una stupidaggine. Per mantenere il peso forma, ecco, c'è questa azione quotidiana, questo movimento quotidiano che consisteva appunto in 10.000 passi. Hanno ricalcolato un po' il tutto, hanno detto no, guardate, ne bastano anche 8.500. Ecco, da oggi proverò a contarli.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Bellissima.
4: Più la

0: give me five.
1: Anche lei ha i suoi problemi e i suoi limiti. Ecco, uno dei limiti dell'intelligenza artificiale, e anche di questo si parla parecchio in questi giorni sui social, riguarda i cruciverba. Cioè, uno dice: ma guarda, il cruciverba l'intelligenza artificiale dovrebbe fare così in una frazione di secondo. Invece no, ecco, sembra proprio che sia un po' la bestia nera dell'intelligenza artificiale. E lì, almeno lì, ancora il nostro cervello funziona meglio dell'intelligenza artificiale.

0: Luca mi scrive: ma no, ma io non sono mai riuscito a fare i cruciverba, vuol dire che pure io sono intelligente come l'intelligenza artificiale? No, non lo so Luca, già. È curioso però sto fatto, Va bene, dai, è momento di salutarci anche per questo giovedì, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano un incidente rallenta il traffico tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo via Nettunense, traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare, direzione Pontina. In via Appia, code altezza Santa Maria delle Mole, direzione Albano, mentre in via Casilina si rallenta per l'intenso traffico a Borghesiana, altezza via di Verbicino, direzione Finocchio, mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico tra il Grande Raccordo e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Loccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.
0: VRN.

Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, tanti argomenti. Ovviamente ascoltiamo anche la musica. Prima si diceva mi son fatto la macchina nuova, no? La felicità di, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro, acquistare un'auto tutta tua, tua personale, intestata a te, tutto il resto. Oggi invece sono sempre meno le persone che decidono di acquistare un'auto di proprietà e le noleggiano, infatti sta aumentando il noleggio delle auto in Italia.

C'è un cambiamento, cari amici di The Meg, silenzioso ma molto potente, che sta, se vogliamo, ridisegnando un po' il rapporto tra le persone e le auto, e riguarda una parola semplice: il noleggio. Infatti negli ultimi mesi, proprio di questo 2026, i canoni medi sono scesi, in alcuni casi anche in modo sensibile. Quando i costi si abbassano succede una cosa prevedibile: aumentano i clienti. Ma non è solo una questione economica, è proprio un cambio di mentalità. Oggi sempre più persone non vogliono più possedere un'auto tutta loro. Mi sono fatto la macchina nuova, non esiste più questa frase, non te la dirà più nessun amico. Oddio, ci sono ovviamente le persone che continuano ad acquistare auto nuove, per fortuna per tutto il mercato automobilistico italiano, ma la maggior parte oggi sceglie di noleggiarla, e tutto questo lo fanno perché vogliono stare senza pensieri, senza vincoli, senza dover gestire tutto quello che c'è intorno, quindi manutenzione, svalutazione, rivendita. Il noleggio diventa così una formula più leggera, più flessibile, più moderna, soprattutto più adatta a un mondo che cambia velocemente.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo di turismo, parliamo di una città meravigliosa che è Venezia. Diventa sempre più complicato entrare, adesso si pagherà per davvero.

0: trust me.
1: Parliamo di turismo, cari amici di The Mag. È arrivato il periodo perfetto, no, per parlare proprio di questo. Primavera, estate, sono i mesi soprattutto presi di più in considerazione dalla maggior parte delle persone per andare in vacanza, per fare una gita fuori porta. E parliamo dell'Italia, soprattutto della bellissima Venezia, che ha deciso di alzare il livello. Venezia che ha deciso di alzare il livello sul ticket d'ingresso. Non è più solo un esperimento, ma in questo

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: The more you feel it.

Nel 2025, cari amici di The Mag, il settore assicurativo da noi in Italia è cresciuto tantissimo, in modo decisivo, più del 7,8%, parliamo di 182 miliardi di euro raccolti, e sono numeri enormi che raccontano una cosa molto semplice: noi italiani vogliamo sentirci più protetti, e non è un caso, perché comunque viviamo in un'epoca in cui le incertezze aumentano, ci sono un bel po' di rischi economici, climatici, sociali, e allora la risposta diventa un prevenire, proteggersi, mettere una rete sotto una crescita, no? E tutto questo riguarda sia il ramo vita che quello danni, significa più attenzione al futuro, ma anche più attenzione a qualsiasi cosa, non solo all'auto, alla casa, alla persona. C'è proprio un cambiamento culturale, perché assicurarsi non è più visto come una spesa inutile, ma come una forma di sicurezza, un modo per comprare in anticipo quello che poi in futuro sarà la nostra tranquillità. Odio

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Ci risentiamo domani, se vi va, all'interno del nostro magazine. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Lina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale est e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo via Cassia, traffico rallentato con code tra la Storta e la Giustiniana nei due sensi di marcia. In via Salaria, rallentamenti altezza Montrotondo Scalo nelle due direzioni, mentre in via Tiburtina si rallenta tra Tivoli Terme e Villanova nei due sensi di marcia. In via Casilina, rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico tra il Grande Raccordo e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: URN Radio.

sarà anche maggio, ma siamo nel bel mezzo di un temporale oggi a trasmettere qua su VRN Radio. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli, speriamo non vada via la luce, incrociamo le dita perché dobbiamo fare tutta la trasmissione di Super Hits. Come state? Tutto bene? State rientrando? Mi raccomando, non prendete la grandine, perché quella è pesantissima, soprattutto perché rovina tutte le auto. Comunque oggi parleremo di tante notizie musicali, partendo dalla Motown con Frank Wilson. Vi interessa? E allora restate all'ascolto.

RN Radio, questa è Super Hits. Cominciamo la puntata con Frank Wilson. Io sono Fabio Ameli. Nel 2009, parliamo di Aste, ogni tanto ci capita qua nei nostri pomeriggi di parlarne, è stato venduto questo disco all'asta, un 7 pollici di Frank Wilson. Questo, sapete, 7 pollici è un formato che esisteva negli anni 50 più o meno, è stato venduto con la cifra del record di 25.000 sterline. Io ho lì dei dischi vecchi, non so se vorrei farli valutare. Il titolo di questo disco è Do I Love You ed è una delle sole due copie al mondo scampate alla distribuzione ordinata del boss della Motown, è stata appunto venduta a 25.000 sterline. C'è un messaggio di Sara, cominciate subito, è un po' di tempo che mi mandate messaggi e sono contento. Lei dice che si aggira sempre tra i mercatini dell'usato sperando di scovare un tesoro nascosto, è vero. Tra i vecchi mercatini, tra i vecchi vinili, però se uno è collezionista difficilmente uno di quei pezzi pregiati finisce in un mercatino, bisogna essere veramente veramente molto molto fortunati. Lo sapevate che Frank Wilson decise di non pubblicare il disco perché preferiva fare il produttore? No, dice io faccio il produttore, io il disco non lo pubblico, scrivendo poi hit storiche come quelle delle famosissime Supremes, che sono dove c'era, lo ricordate, Diana Ross. Questa è la Motown, questa è Super

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

0: Questo è l'inizio di una canzone di Shiva. Vale la pena di raccontare un pochino, un riassunto su quello che è successo con Shiva, il rapper milanese, che attualmente si trova in carcere. Dunque, Shiva è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto nell'agosto del 2023.
1: Anche se non lo sai, eri tutti i miei guai.
0: Non so se l'avete visto, è stato ospite della Fagnani a Belve, raccontando un po' la sua storia, no? Lui si chiama Andrea Rigoni, è stato processato con rito abbreviato ad Ascoli Piceno ed è stato ritenuto colpevole delle lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio durante questa rissa. Però è stato assolto dall'accusa di rapina. Ragazzi, ma veramente?
1: Mi sveglio di notte e non prendo.
0: Cioè, voi non potete neanche passeggiare tranquilli in una calda serata estiva in Riviera, che all'improvviso finisci nel bel mezzo di una parapiglia, di una rissa tra rapper e residenti. Come sia finita tutta sta cosa non lo so, però vabbè. Shiva è stato portato dentro in quegli anni lì. Pensate che la sentenza è arrivata proprio mentre in TV andava in onda sulla la Rai Belve, come vi dicevo prima. Cioè, questa sentenza è arrivata mentre lui era in onda a cercare di sconfessare tutto quello che aveva fatto con la Fagnani. Vabbè, pensate anche che Shiva, l'abbiamo anche parlato in passato, lui ha avuto un figlio mentre stava in carcere, quindi non l'ha ancora potuto vedere, cioè l'avrà visto tramite
1: per tutti i miei guai.
0: Il solito visita parenti, però cioè, è grave, è grave. Vediamo se si riprende questo rapper, che comunque continua a far canzoni.

Queste sono le prime note di Man in the Mirror di Michael Jackson. Impossibile non parlarne in questo periodo, no? Soffermiamoci oggi qua su Super Hits al leggendario guanto bianco, appunto, del re del pop. Lo ricordate, no? È tempestato interamente di cristalli Swarovski. Andrà all'asta con una base di partenza fissata da $50,000. Ora, ma chi se lo comprerà? Chi se lo aggiudicherà? Questo cimelio appartiene alla collezione di un ex assistente personale e fu indossato dal re del pop durante il celebre tour mondiale di Bad negli anni 80. Se avete visto il film, si vede nettamente questo periodo qua. Ma chi è che se lo compra? Poi dove lo metteranno? In una teca di vetro, quello che lo acquista? Chissà poi quanti sarebbero disposti a sborsare per toccare con una mano un pezzo di storia della musica. Chico, quanti? Tutti voi vorreste toccare questo guanto di Michael Jackson. Sapevi che Michael Jackson iniziò a indossare un solo guanto non per moda, ma per nascondere le prime macchie bianche causate dalla vitiligine sulla mano destra. Questo è un passaggio che nel film è molto chiaro, quindi. Involontariamente, anche per coprire la vitiligine, alla fine ha creato un mito.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

è un pomeriggio classico questo qui. Michael Jackson, la Motown. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are old. Ora parliamo degli Spandau Ballet. Ne abbiamo parlato poco in questa trasmissione. Parliamo di Ross Davidson, che è l'ex frontman degli Spandau Ballet, noto come Ross Wild. Fu condannato a 14 anni di carcere per una serie di stupri e violenze sessuali. Il cantante aveva 36enne, aveva sostituito lo storico Tom Hadley, che sentite in sottofondo, nel 2018. Che hanno continuato gli Spandau poi. Subito dopo, questo avvenimento è successo subito dopo aver interpretato Elvis Presley nel musical del West a Million Dollar Quartet, dove appunto Tom Hadley lo interpretava. Cioè, uno sta a ascoltare i classici della band alla radio mentre leggi sul telefono i dettagli agghiaccianti di questa sentenza. Il mondo del pop, ma si potrà, cioè, ci fornisce delle informazioni veramente a volte tragiche. E voi, amici a casa, sapevate che durante il processo è emerso che Davidson filmava segretamente le sue vittime usando una telecamera nascosta in una cornice digitale oppure in un orologio? Ma io dico, ma nell'orologio devi... Ma... No, veramente, quando si arriva a questi livelli è... È terribile. Comunque gli Spandau sono sempre gli Spandau.

0: Direi che abbiamo chiuso in bellezza parlando degli Spandau Ballet, anche se in una versione un po' particolare, perché l'ex cantante, l'ex frontman che ha sostituito Madley ne ha combinate di cotte e di crude, così come Shiva, che abbiamo ribadito la sua versione dei fatti, lo ha ribadito a belve, però è stato condannato ugualmente. E poi Michael Jackson, il guanto di Michael Jackson, e un pochino di Motown oggi c'è entrata anche nella trasmissione. Vi do appuntamento domani sempre con altre notizie di questo tipo, tutte musicali. Grazie di averci ascoltato, da Fabio Meli è tutto, alla prossima.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio.
4: La tua radio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: VRN Viabilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra la A91 Roma Fiumicino e la Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale est ed il grande raccordo in uscita dalla capitale. Percorrendo la statale Pontina, code altezza grande raccordo direzione Eur. In via Cristoforo Colombo, rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. Si rallenta sulla statale Aurelia tra Torri in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia. Sulla strada provinciale Anguillarese, traffico rallentato con code ad Osteria Nuova, altezza vicolo Anguillarese, direzione strada provinciale Braccianese Claudia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sono le 17:59.
0: URL Radio.
3: State ascoltando sulle onde

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Iniziamo quest'altra settimana, oggi è lunedì, e quindi completamente sempre in diretta, una diretta che trova spazio il lunedì, martedì e mercoledì, quindi giovedì e venerdì sono, troverete delle repliche, ascolterete le repliche delle settimane precedenti. Infatti questa settimana ascolterete giovedì e venerdì delle repliche di gennaio di quest'anno. Ebbene, allora un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits. Iniziamo continuiamo con la musica. In apertura abbiamo ascoltato Yuna con Live Your Life, l'album eponimo del 2012.

0: radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Una puntata bella, morbida, confortevole. Prima abbiamo ascoltato Mark Anthony con la bellissima Test Drive dall'album omonimo del 2024 sulle onde della musica. Continuiamo ancora così.

Running From Myself, Maisa Leak, l'album Music for Your Soul 2023.

0: radio station.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, la bellissima Glamour Profession. Chiaramente gli stili Dan, grandissimi come sempre, un album famosissimo, bellissimo, del 1980, che risponde al nome Gaucho, come questa trasmissione sulle onde della musica.

una puntata morbidosa, bella, calma, tranquilla, come questo brano, i prossimi fino alla fine, con in questo caso Mir Deodato con la bellissima I Want You More, un featuring di tutto rispetto, i 900 e Al Jarreau, l'album The Crossing era il 2000.

bellissima. Questa Bird Island faceva parte dell'album, il suo secondo album, Hard Castle 2, era il 1999, sulle onde della musica.

Abbiamo fatto un salto nel 1979, gli Chic, A Warm Summer Night, l'album Risqué in sottofondo, Steve Lowry dall'album Keeping the Faith, There's a Way, il brano del 1993. Noi come sempre ci sentiamo domani, perché Sulle Onde della Musica termina qui, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: abilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Casia Bis e Salaria in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra Nomentana e Prenestina e più avanti per incidente tra le uscite Casilina ed Appia. In carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est, percorrendo la A91 Roma Fiumicino rallenta e code tra via Isacco Newton e la Magliana nelle due direzioni. Sulla strada regionale Nettunense, un incidente rallenta il traffico tra Campoleone di Lanuvio e Monte Giove direzione Appia. Rimanendo in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa, Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia. In via Casilina, traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina code tra il Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: WRN Radio.
5: You're listening to WRN Radio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
11: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
12: Sono le 19:59.
0: URL

0: Buonasera amici di Rainbow, benvenuti anche questa sera, giovedì sera, nel nostro salotto radiofonico. Io sono Pasquale Auletta, lui è Saverio Senzio.
1: Buonasera a tutti, bentrovati, mi auguro che stiate bene.
0: E come ogni stai, sera, Pasquale? Benissimo questa
1: tutto
0: settimana.
1: Tranquillo?
0: Sì.
1: Tutto in pace?
0: Tutto in pace.
1: Ti piace come sparo nel microfono stasera?
0: L'importante è che spari solo il microfono.
1: Esatto.
0: Come ogni sera siamo qui per accompagnarvi tra storie, riflessioni e piccoli frammenti di vita quotidiana.
1: Perché scusa, mi parlavi... Gaetano Maria, ma io lo posso denunciare per mobbing? Perché lui mi fa mobbing tutte le sere.
0: Cosa ho detto di strano?
1: Io sparo solo con le sparo parole.
0: Meno male. Con noi in regia appunto il nostro instancabile Gaetano Maria, che continua a sorridere perché sa che anche stasera parleremo di cose che fanno discutere e pensare.
1: A proposito di cose che ci fanno discutere e pensare, che cosa ci hai preparato stasera?
0: Allora, di cosa parleremo? Parleremo di convivenza tra uomini e natura, parleremo di altruismo inatteso e parliamo di matrimoni che diventano quasi mutui trentennali. E poi ci sono i consigli di nonno Saverio.
1: Ecco, a proposito di matrimoni poi ti racconto una storia, però va bene, la follia umana dove può arrivare. Voi state con noi, Gaetano Maria, tu facci cominciare a sognare con la tua buona musica.
2: Sto cercando qualcosa, mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, mentre questo autunno caldo fonde l'anima. Di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore. Sto cercando qualcosa.

0: Allora, ma tu hai spazio a casa per accogliere un animale?
1: Adesso sì, allora, hai voglia.
0: A Punta Marina, nel Ravennate, da alcuni mesi pavoni girano liberamente strade, giardini e case. Una presenza affascinante, ma è diventata una qualcosa di complicato da gestire. Perché all'inizio tutti fanno le foto, che bello i pavoni, eccetera, eccetera. Poi il pavone urla alle 5 del mattino, sale sulle auto, rovina i tetti, i giardini e la poesia diventa un'assemblea condominiale. Allora, il comune sta intervenendo per cercare soluzioni rispettose degli animali, valutando anche l'adozione degli esemplari. Quindi se sei interessato, puoi adottarlo e portartene uno a casa.
1: Ma anche no.
0: Anche cioè, no?
1: No.
0: Non lo vuoi?
1: Il pavone?
0: Il pavone.
1: A casa?
0: Qualcuno ha proposto soluzioni più interessanti, però pare siano all'incirca 150 esemplari, per cui la soluzione era quella di cucinarli, perché pare che sia ottima la carne di pavone.
1: Ma no,
0: però poi
1: no.
0: Finirebbero subito.
1: No,
0: e quindi ci sarebbe poi il problema opposto.
1: No.
0: Comunque, la vicenda sta aprendo anche una riflessione più grande. Noi esseri umani abbiamo invaso tutto: campagne, coste, boschi. E poi quando un animale compare invece nei nostri spazi, diciamo che disturba. È successo con i cinghiali, soprattutto a Roma, con i gabbiani nei centri storici. A proposito, l'altro giorno il gabbiano mi ha lasciato un bellissimo ricordo sulla macchina.
1: Ecco.
0: Comunque, se siete interessati, andate sul sito internet del comune di Ravenna, quindi di Punta Marina, e magari potete istruire
1: candidarvi
0: la pratica per l'adozione di un pavone a casa.
1: Ah, guarda,
0: nostra.
1: Lo sto già facendo. Sì, sì, ci devi credere.
0: È bello, magari fai anche un mojito con le piume del pavone che dietro ti tiene così supporto nella foto, quindi
1: ci vuole solo il pavone in questo momento a casa mia. Poi siamo

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.
10: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: parliamo di Genova, parliamo dei scorsi giorni dove c'è stata l'adunata degli alpini. Allora, tre alpini hanno salvato la vita a un uomo di 70 anni colto da malore. Quindi una storia che in poche ore ha fatto il giro del paese, quindi in mezzo a polemiche, discussioni, tensioni sociali, arriva una notizia semplice, concreta, quindi tre persone che si fermano ad aiutare qualcuno, che poi è il contrario dell'indifferenza moderna.
1: Che bello, queste sono le storie che ci piacciono, raccontaci i dettagli.
0: No, questi tre alpini hanno visto che questa persona aveva dei problemi, quindi hanno utilizzato questo defibrillatore che era disponibile lì in zona e hanno salvato questa persona in attesa che arrivassero i soccorsi. Quindi fortunatamente non c'era nessuno che riprendeva inutilmente con dei video, ma c'è stato qualcuno che si è dato da fare. Ma il tutto apre a una riflessione più ampia, quella della conoscenza delle manovre, delle tecniche di primo soccorso e della disponibilità dei defibrillatori, che non dovrebbe essere solo nelle grandi città, ma dovrebbe essere un po' dappertutto.
1: Quindi, però so che da questo punto di vista sono stati fatti tanti passi in avanti in Italia.
0: Sicuramente, ma se si ottimizzasse ulteriormente questo connubio tra la conoscenza di queste manovre di primo soccorso e la disponibilità di queste attrezzature, si potrebbe fare ancora di più.
1: Dai, quindi voglio dire, facciamo tante raccolte fondi, pensiamo anche in questa direzione, perché poi ecco, a volte l'altruismo è così semplice, ma fa sempre tanto rumore, come giusto che sia, non dimentichiamoci che girarci dall'altra parte non esclude che il prossimo potrebbe, cioè la prossima volta potrebbe toccare a noi. Quindi ricordiamoci che essere per gli altri fa sempre bene anche a noi.
0: No, ma una storia che vale più del semplice episodio. Ci ricorda sicuramente che il bene esiste ancora e che a volte arriva senza telecamere e magari con una penna alpina in testa, quindi con le mani pronti ad aiutare.

0: Parliamo adesso di amore, o almeno di quello che dovrebbe esserlo. Secondo recenti analisi, sempre più italiani si indebitano per sposarsi. Ricevimenti enormi, location da film, abiti costosissimi, viaggi, scenografie, spesso oltre le proprie possibilità economiche. E qui viene spontanea la domanda: ma ci si sposa per vivere insieme o per pubblicare le foto e pagare insieme il mutuo che è servito per organizzare tutto il matrimonio? Perché ormai sembra diventata una produzione cinematografica, partendo dai droni, dai fuochi d'artificio, dai violini sospesi, dai dessert molecolari. Manca soltanto Steven Spielberg al taglio della torta.
1: No, ragazzi, effettivamente, cioè, se scegliamo di sposarci, facciamolo per noi, ok? Per avere noi un ricordo. Poi va bene anche la fotografia, va bene anche la ripresa, però la giusta misura delle cose aiuta sempre in generale.
0: Che poi il tutto dura appena un giorno perfetto, quindi dura meno del mutuo acceso per pagarlo. Quindi
1: no.
0: Però il problema a volte non è festeggiare, il problema è la pressione sociale. Perché viviamo nell'epoca del confronto continuo, noi vediamo nozze spettacolari sui social. Pensiamo che magari la felicità debba avere quel formato lì, ma l'amore vero, raramente spettacolare, è un quotidiano che racconta tutt'altro. Tu mi raccontavi di dovermi dire di un matrimonio. Allora, che è successo in questo matrimonio?
1: Ah, no, non è successo niente. Io a giugno devo fare il testimone di nozze ad un matrimonio. Mi chiama la testimone, ok? Della sposa, sono il testimone dello sposo. Mi chiama la testimone della sposa, che io non conosco, non faccio il cognome, una dottoressa, e mi dice: guarda, ciao, so che tu sei il testimone di Giacomo. Sì, sono
0: sei io, il co-compare.
1: Piacere, guarda, avevo pensato di fare questo regalo. Guarda, io non so neanche che cos'è. No, sono 12.000 euro, 6.000 euro a te. Come? Scusami.
0: 6.000 euro.
1: Non ho capito. No, sai, poi ragazzi, amore mio,
0: posso rinunciare?
1: Ti ringrazio, ma vabbè, poi ho avuto anche la chiamata dello sposo, perché cioè, ovviamente questa cosa mi ha generato un grande imbarazzo, perché momento, stiamo calmi, è vero che vanno a mangiare la struttura, però voglio dire, se tu inviti una persona e spendi l'ira di Dio per sposarti, non è detto che questa persona...
0: Sì, 6.000 euro di regalo, no, mi ragazzi, devi portare a Dubai, no. Vitti alloggio per una settimana, consumazioni di
1: follia,
0: tutti i tipi.
1: Ma lei era serissima, Cioè lei era veramente seria. Poi ho avuto la chiamata dello sposo che mi ha tranquillizzato. Lei comunque rimane testimone. Sono curioso di vedere il suo regalo.
0: I 6.000 euro.
1: Bah, non lo so.
0: Ma questi forse non capiscono che nessuna villa sostituisce,
1: ragazzi,
0: il rispetto,
1: dai.
0: Nessuna foto perfetta garantisce felicità, e che il matrimonio più bello è quello dove finita la festa resta ancora la voglia di parlarsi. Quindi soldi o non soldi, buste o non buste, regali o non regali.
1: Ecco.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Allora, è giovedì, ci sono sempre i consigli di nonno Saverio e stasera parliamo di cereali. O meglio, per essere sicuri di ricevere tutti i nutrienti di cui si ha bisogno degli alimenti, è consigliato includere nella dieta quotidiana cereali, grani, frutta e verdura. Molti di questi nutrienti sono contenuti nei fantastici semi di sesamo, i cui benefici per la nostra salute sono davvero eccezionali. Colesterolo. I semi di sesamo hanno grandi proprietà antiossidanti sulle lipoproteine di alta densità, LDL o colesterolo cattivo. Basta mangiarne 40 grammi al giorno per ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Cataratte. Si tratta di una condizione che danneggia la vista e il rischio di soffrirne può ridursi del 18% se si consumano i semi di sesamo con una certa frequenza. Questi semi contengono luteina, un nutriente che è fondamentale per la salute della vista. Ipertensione. L'olio di semi di sesamo ha un effetto benefico sui pazienti ipertesi. Contiene peptidi che hanno un'azione inibitrice della pressione sanguigna. Infine, Pasquale, questo tocca a te, infertilità maschile. I semi possono migliorare sia la quantità che la motilità spermatica. Per finire, tocca a me, diabete. Grazie al magnesio, i semi di sesamo possono essere molto efficaci per tenere sotto controllo il diabete di tipo 2. Questo alimento può ridurre i livelli di glucosio nel sangue. Quindi, in generale...
1: Non ti rispondo nemmeno.
0: No, non devi rispondere.
1: Non ti rispondi nemmeno perché sapevi qual era la mia fama in passato, la mia nomea.
0: Pasqualino Sette Bellezze,
1: la chiamavano. Fecondator di Siviglia. Ma perché poi si dice apriti sesamo?
0: Questo
1: me lo devi spiegare.
0: Bella domanda.
1: Visto che hai studiato tutta questa faccenda sui sesamo.
0: Ti aggiornerò.
1: Apriti sesamo.

0: apri di sesamo è stato scelto probabilmente per la caratteristica dei baccelli di sesamo che una volta maturi si aprono di scatto, suggerendo l'idea di un'apertura improvvisa e di una risoluzione immediata.
1: E quindi hai visto? Hai imparato un'altra cosa.
0: Mamma mia, ho letto quante... No, ho letto internet in questo caso.
1: Poi racconteremo magari anche quello che è successo. È entrata una mega ape nei nostri studi e dovevate vedere io e Saverio a scappare.
0: All'intrasatto.
1: All'intrasatto, quindi significa all'improvviso in italiano. Ecco. E fortunatamente poi abbiamo avuto la meglio. E la
0: abbiamo vinto noi. Ha vinto Retta, devo dire la verità.
1: Che poi era un'ape o una vespa? Boh, non si è capito. Era solo un paio di centimetri grossa.
0: Ecco.
1: Comunque, anche questa sera Rainbow arriva al termine, speriamo non arrivino gli ambientalisti. Abbiamo parlato di natura e convivenza, di altruismo, di amore e apparenze, della saggezza di nonno Saverio e di quest'ape che ci stava beccando. Storie diverse ma unite da un filo comune, ricordarci che dietro ogni storia ci sono le persone, che forse abbiamo bisogno di una umanità semplice, quella che non fa rumore ma resta. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, dall'auto, dal lavoro, magari già sotto le coperte con le cuffiette. Un saluto dal vostro Saverio Senzio, un saluto da Pasquale Auletta e da Gaetano Maria in regia.
0: Vedi, evidenziatori e penne nuove. Molto interessante questa cosa.
1: Molto interessante. Lui frega evidenziatori.
0: Non devi andare da nessuna parte? No?
1: No, Rainbow torna domani sera, stesse voci, stesse frequenze, nuove storie da vivere insieme.
0: Buona serata a tutti, divertitevi, riposatevi e se potete fate l'amore. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
0: Da leggere.
5: Soghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
1: Da leggere.
6: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo, tramite comunicazioni medianiche, di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
0: Da leggere.
7: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buon Costume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e un minuto.
0: URL Radio.
3: Va ora in onda New Generation.
9: Va in onda New Generation.
10: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: La tua musica emergente.

Continuo a chiudere gli occhi e li spalanco per cercarti accanto. Continuo a pormi domande, la risposta la trovo solo in te.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Alcuni ricordi che leggo

0: New Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
13: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
12: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
13: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
14: Sono le 21:59.
0: VRN Radio.

Buonasera a tutti. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio e vi terrò compagnia sino alle ore 23. Stiamo ascoltando la nostra magica sigla dall'album Four Seasons of Love, Donna Summer con Spring Affair.

Wow! Entriamo a gamba tesa con un pezzone. Eurythmics con la fantastica voce di Annie Lennox ci fa ascoltare Sex Crime.

Ed erano gli Eurythmics con Sex Crime e sicuramente vi abbiamo sbloccato un altro ricordo, ma questo brano è quasi un sogno. AC/DC con Back in Black.

i fantastici AC/DC con Back in Black. Ah, lo riconoscete questo brano? Mamma mia, quanto è bello! I fantastici Deep Purple con Ash.

Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Ascoltiamo Elton John che ha coverizzato un suo stesso brano avvalendosi della collaborazione della strepitosa Dua Lipa. Ci fanno ascoltare Cold Out.

Erano Elton John e Dua Lipa con Cold Out. Adesso ascoltiamo un bellissimo brano del passato, passato, passato, passato. Un brano molto bello e è uscito dopo la sua morte. Purtroppo lui aveva previsto, quando cantava, che si sarebbe, avrebbe voluto stare in una baia. Il suo elicottero è andato a finire in acqua e lui è morto. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

questo cantante, che ricordiamo aveva solo 27 anni, chissà quali livelli avrebbe raggiunto vivendo. Va bene. Ah, mi sono emozionata. Ascoltiamo adesso il mio gruppo preferito, Supermassive Black Hole, i Muse.

Un gruppo favoloso, una voce bellissima, quella di Matthew Bellamy, erano i Muse con Supermassive Black Hole. Anche questo è un brano del passato, come tutti gli altri del resto. Non si passa musica contemporanea qua, è difficilissimo. Everything But The Girl, questo gruppo con questa voce fantastica di questa ragazza, ci fanno ascoltare Single.

Coro, la vostra trasmissione Sblocca Ricordi vi ha appena fatto ascoltare Everything About the Girl con Single. È la felicità. Questo brano mette sempre allegria, anche se sono passati tanti anni e la magia non smette. Casey and the Sunshine Band con Q

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Oh yeah! Che sound! Questo brano dei Led Zeppelin, che è un grido, si intitola Immigrant Song.

un brano fantastico che parla della vita, della mortalità, della resilienza, di come si può far fronte alle difficoltà della vita. I fantastici Queen con Innuendo.

Leila, come state? Che dici, ci sta adesso questo bel brano di Patti LaBelle? Ce la spalmiamo in un panino? Lady Marmalade.

Kichi Kichi, ai ai ai, è arrivata l'ora di salutarci. Allora, cari miei web radioascoltatori, io vi do appuntamento intanto a sabato con Hit Time, la nostra classifica, la cui replica va alle 10, no, scusate, la domenica alle 13. Non avevo neanche preso una papera oggi. Mentre con Oro, questo programma, ci sentiamo giovedì prossimo dalle 22 alle 23, mi raccomando, puntuali. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Non lasciateci, perché VRN Radio è bellissima. Ciao.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Momenti importanti, c'è Clarté, www.clarte.it.
12: Sono le 22:59.
0: URL Radio.

Care amiche, cari amici di 100 sfumature di teatro e di me, Luisella Tamietto, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parliamo un po' del mio lavoro, cioè parliamo del teatro fisico. Come sapete, io faccio teatro fisico da tantissimi anni ed è, diciamo, la mia specializzazione. E ovviamente il teatro fisico esiste da 2000 anni, pensate. Prima della parola scritta, prima del testo, c'era il corpo. La commedia dell'arte, per esempio, non aveva copioni, aveva maschere che bloccavano il volto e liberavano tutto il testo. Capriole, cadute, gesti codificati con significato preciso. Il corpo parlava. Oggi, nel 2026, siamo ancora qui a chiederci la stessa cosa. Cosa può dire un corpo che le parole non riescono a dire?

parliamo di un grandissimo, di Étienne de Crux, mimo francese. Lui ha passato la vita a fare una cosa sola: smontare il corpo pezzo per pezzo per capire come funziona. Non è il mimo romantico da strada, ma una ricerca quasi scientifica. Ha dimostrato che ogni segmento corporeo, braccia, torso, testa, gambe, comunica indipendentemente. Dimostra che il movimento non è una decorazione della parola, è un linguaggio esso stesso. E quindi questo cosa fa? Questo cambia tutto. Perché se il corpo è linguaggio, allora il teatro fisico non è teatro a cui hanno tolto il testo. È un sistema espressivo autonomo, con la sua grammatica, la sua sintassi, le sue sfumature. Un attore di teatro fisico non illustra qualcosa, lo genera direttamente col corpo. La preparazione che serve è enorme, atletica, sì, ma soprattutto percettiva. Imparare a sentire ogni millimetro del proprio corpo in movimento è un lavoro che non finisce mai, e questo ve lo dice una che pratica il teatro fisico, come vi dicevo, da tantissimi anni.

0: on your radio.
1: I can't sleep, baby. Love is like the rain.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24. It's pro-

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: C'è una questione che nel teatro fisico contemporaneo non si può ignorare. Questa cosa è il genere. Storicamente alle donne è stato negato il diritto di essere ridicole. La risata femminile era sorvegliata, controllata, considerata quasi trasgressiva, sessualmente ambigua. Fare brutta figura, cadere, perdere il controllo estetico erano privilegi maschili. Il ridicolo era territorio maschile. Le donne dovevano essere belle, composte, controllate, anche sul palco. Nel teatro contemporaneo, invece, le performer stanno recuperando il ridicolo come strumento. Non è autodenigrazione, è appropriazione. Quando una donna cade sul palco e cade intenzionalmente, sta rifiutando l'imperativo della perfezione che storicamente è stato imposto ai corpi femminili, e non è un gesto casuale. È un atto di libertà e di intelligenza politica. Il corpo femminile che si fa ridicolo non è un corpo che si svaluta, è un corpo che si riprende il diritto di essere soggetto e non oggetto della rappresentazione. Io iniziai a fare teatro fisico almeno 35 anni fa e all'inizio degli anni 90 ero una specie di pioniera, perché io usavo imbruttirmi, mettermi baffi, mostrare i miei difetti, anche un po' di gambe storte, e all'epoca le donne ancora non osavano, era una specie di tabù quello di mostrare i propri difetti. E finalmente, dopo un po' di anni, siamo riuscite a far entrare la nostra bruttezza per far ridere le persone, non per autodenigrarsi, ma per cercare l'autoironia e condividere questa risata con tutto il pubblico.
1: Ciao, come va questa cosa sempre nuova, sempre uguale? Se ti vedo

Ma perché parliamo di teatro fisico adesso? Ecco, perché il teatro fisico, come abbiamo detto, non è nuovo, ha radici molto antiche. Eppure c'è qualcosa in questo momento storico che lo rende particolarmente urgente e necessario. Perché siamo in un momento di crisi profonda del linguaggio verbale. La retorica politica ha perso credibilità. E questa sovrabbondanza di parole ha prodotto un paradosso: più parole ci sono, meno comunichiamo. E in questo contesto il corpo offre qualcosa che il linguaggio non riesce più a dare: la verità della vulnerabilità. Un attore che cade comunica istantaneamente senza mediazione. Non si può manipolare una caduta. E in un momento in cui la fiducia nella parola è ai minimi storici, questa onestà corporea ha un valore che va oltre l'estetico. E poi c'è la questione della comunità. La risata è uno dei pochi atti collettivi rimasti. In un tempo in cui tutto tende alla fruizione individuale, lo schermo, le cuffie, lo streaming, il teatro fisico richiede la presenza. E quando quella presenza produce una risata condivisa, produce qualcosa di sempre più raro,

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: wish that I had some more photographs of us.
1: Il teatro fisico porta con sé questioni etiche che non si possono eludere. Quando il corpo è strumento principale dell'opera, chi tutela quel corpo? È una domanda che il caso di Marina Abramovic al MoMA ha reso pubblica e urgente, ma ogni performer conosce da sempre, anche quando lavora in contesti molto estremi. Perché il problema non è che riguarda solo la nudità o l'esposizione fisica radicale. Per esempio, Angelica Liddell, performer spagnola, lavora al limite della violenza, autolesionismo, riferimenti religiosi al bordo della blasfemia, scene perturbanti con animali bambini, uso di oggetti che evocano la violenza fisica. Insomma, il suo lavoro ha generato controversie accese. Ma la controversia Liddell non riguarda la tutela del performer, riguarda il diritto dell'arte di rappresentare violenza e offesa religiosa. Insomma, poi abbiamo Vanessa Berkroff, che apre un terzo fronte, forse il più sottile. Le sue performance mettono in scena corpi femminili uniformati, immobili, controllati. Lei dichiara un'intenzione critica. Vuole smontare la mercificazione del corpo femminile, renderla visibile, esporla. Ma alcuni osservatori notano il paradosso. Per criticare il corpo merce, usi corpi mercificati. E quindi la critica diventa cooptazione, o la tensione irrisoria tra le due cose è esattamente il punto? L'opera vive in quello spazio di ambiguità? Insomma, abbiamo visto tre attriste, tre domande diverse. Chi tutela il corpo del performer? Fino a dove può spingersi la rappresentazione? E l'ultima, è possibile criticare un sistema usando gli stessi strumenti del sistema? Notte.

Siamo in chiusura di 100 sfumature di teatro. Abbiamo parlato del teatro fisico, dove il corpo non illustra il testo, il corpo sostituisce il testo e spesso lo fa con una verità e una profondità che la parola non può raggiungere. Noi ci sentiamo la prossima settimana.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
11: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
10: Pure tu sei scemo.
12: Ma io non fumo.
10: T'ho visto guidare senza casco.
13: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
10: Mi sono spiegato?
12: Ai!
10: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
14: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
15: È mezzanotte.
0: VRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ben, la radio dei numeri uno.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: sabato sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Web Radio Network Night, la

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: È mezzanotte e 59 minuti. URL.

0: E il weekend è già nell'aria qui al Comedy Radio Show. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon venerdì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Tu già sei con la testa all'aperitivo, le cose tue. Rimani concentrato oggi, mi
1: it's
0: raccomando.
1: It's my life, and it's now or never.
0: Alleluia.
1: Sì, hai otto canzoni insieme, un medley, un mashup.
0: Vero, ho fatto It's My Life.
1: It's my life, alleluia. It's Raining Man. Bello però, ti posso dire It's my life, alleluia.
0: Sì, bello.
1: It's my life, alleluia.
0: Va bene, possiamo andare, possiamo cominciare.
1: Io chiuderei la puntata. Mandate solo musica, sì oggi.
0: Allora, tra l'altro oggi abbiamo il caso umano della settimana.
1: Sì, come no, oggi
0: che
1: abbiamo
0: essere io, che,
1: ma tu ogni tanto, tipo quello che fa le canzoni le inventa. No, in questo caso abbiamo la persona che dice arrivo tra 5 minuti.
0: E quello sei tu.
1: E quello sono io. Io scrivo sto arrivando. Anzi, sai cosa scrivo io?
0: Sì, perché dici 5 minuti ti dai da solo.
1: No, infatti, io invece scrivo arrivo con tante O.
0: Come a far credere che tu stia correndo.
1: E invece quelle O rappresentano la fretta di io che mi sbrigo a uscire di casa.
0: Non è vero, tu quando mi scrivi arrivo sei al bar.
1: Sono
0: qua
1: appena
0: sotto
1: uscito
0: a prendere
1: di casa.
0: Il caffè.
1: Ma magari Ale, ma magari, sono appena uscito di casa.
0: Bene, bene. Ora si spiega tutto.
1: Bene.
0: Quindi poi andiamo avanti con abbiamo oggi un bel...
1: Strano ma vero?
0: Strano ma vero, guarda, ti giuro, io veramente, sembra strano ma è vero.
1: Beh, è quello, è così.
0: Sì, però a volte veramente non ci credo, ho paura che siano delle fake news. Poi vado, io faccio tutto il lavoro redazionale, vado a cercare, mi documento. Tutto vero, concorso per imitatori di gabbiani. Cioè, ti rendi conto?
1: Che si mettono...
0: Esatto, come fa il gabbiano?
1: Così più o meno.
0: Sto male. Va bene, lo andremo a approfondire tra poco.
1: Sì.
0: E poi hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Il nome completo di Pablo Picasso. Cioè addirittura. Una rubrica ci dedichiamo oggi. Perché ovviamente non è tanto... Ma tu lo sai come si chiama Pablo Picasso?
1: Avrei detto Pablo.
0: Ha un nome più lungo di Albus Silente, per intenderci. Con i relativi commenti ovviamente sotto di gente che giustamente...
1: Questo mi piace molto, non lo sapevo.
0: Sì. Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Senza tutte quelle stupide, noiose, luride emozioni.

0: Ci siamo, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Andiamo, via.
1: La persona che dice arrivo tra 5 minuti e poi non arriva mai è il caso umano della settimana. E vediamo un po' le fasi della sua vita, di questa persona, come agisce. Fase 1, l'annuncio ottimistico. Arrivo tra 5 minuti.
0: Aperta e chiusa parentesi, Alo sta parlando di se stesso.
1: Infatti, oggi è autobiografico. Arrivo tra 5 minuti viene detto con sicurezza, detto con convinzione, detto mentre è ancora in pigiama. O nel mio caso mentre sto uscendo, dai.
0: Meglio,
1: un pochino meglio. Fase 2, la realtà oggettiva. La persona che dice arrivo tra 5 minuti non sta arrivando, non si sta preparando, non ha nemmeno iniziato a pensare di prepararsi. È ancora nella fase, scrollo un attimo e poi mi muovo.
0: Mamma mia.
1: Fase 3, la matematica del ritardo. I suoi 5 minuti equivalgono a 12 minuti reali se è motivato, 25 minuti se deve vestirsi, 40 minuti se deve trovare le chiavi, 1 ora e 10 se stavo finendo una cosa.
0: Vabbè, nel lì ti dai un range esatto.
1: Non esiste, ma non lo aspetti più. Fase 4, la comunicazione tossica. Tu scrivi, ma dove sei? Risposta, quasi lì. Che significa, sto ancora cercando le scarpe. Fase 5, l'accettazione. A un certo punto capisci che non arriverà mai in 5 minuti e fai pace con l'universo. Ti siedi, respiri e ti chiedi perché continui a crederli. La conclusione scientifica. La persona del 5 minuti vive in un fuso orario tutto suo. Un luogo dove il tempo è un concetto astratto e la puntualità un'opinione. Noi quindi non giudichiamo qui il caso umano della settimana. Lo aspettiamo, anche se lui dice che arriva tra 5 minuti.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Il caso umano della settimana, colui che dice arrivo tra 5 minuti e non arriva mai, devo dire che mi ha fatto riflettere su due aspetti importanti. Io non sopporto i ritardatari, però in realtà l'invidio. L'invidio, perché il ritardatario in realtà è un illuminato, nel senso che c'è gente che dice no, non ha rispetto. No. Sì, vero, ma in realtà io invidio la loro. Cioè, io ho sensi di colpa per qualsiasi cosa. Cioè, non lo so. Ho sensi di colpa per la guerra fredda, non c'entro niente, non ero neanche nata.
1: Pensa.
0: Quindi io proprio non arrivo in ritardo, non tanto perché io sia una persona corretta, sì, lo sono, molto educata, ma proprio perché mi si mangia il senso di colpa, se no. Cioè, mi preoccupo troppo del far aspettare l'altro.
1: Comunque è una cosa rispettosa.
0: Sì, però un po' di leggerezza sti cazzi.
1: Sì, però se io ti do appuntamento alle 21 per cena, se arrivi alle 22:12.
0: No, certo. Però io invidio quella, perché quella tranquillità si rispecchia poi anche in tante altre cose.
1: Quello è vero.
0: Io sono super iper organizzata, ma in realtà non è che è perché io sia, è perché proprio mi mangia l'ansia. E invece
1: no, in quel caso è vero, io sono poco ansioso, ma dovrei essere più rispettoso di chi aspetta.
0: Poi secondo aspetto non me lo ricordo più su cui avevo riflettuto, quindi
1: però questo era bello ciccioso. Quindi
0: andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Valentina. Ciao Vale. Il mio miglior amico dice sempre arrivo tra 5 minuti. Una volta l'ho cronometrato, è arrivato dopo 47 minuti. Io ormai quando lo sento lo traduco automaticamente in ci vediamo quando ci vediamo. Potrebbe dire così un ritardatario,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Essere consapevole e dire ci vediamo quando arrivo.
0: Sì, oppure fatti come faccio io con Alo, che do sempre ad Alo mezz'ora prima,
1: sì,
0: l'appuntamento.
1: Vero.
0: Oramai lo sa e quindi arriva comunque quando gli
1: pare. E fai bene.
0: Andiamo avanti.
1: Stefano, la mia ragazza mi ha scritto 5 minuti e scendo. Ho fatto in tempo a parcheggiare, fare un giro dell'isolato, ascoltare due canzoni e rivalutare la mia vita. Quando è scesa mi ha detto pure, ma perché sei in anticipo? Lì non vi siete messi d'accordo, caro Stefano.
0: Mi è venuto in mente il secondo aspetto a cui ho pensato. Quando sarebbe da fare? Chi è che ha il coraggio di farlo, lo faccia e ci scriva nei prossimi giorni.
1: Sì.
0: Riprendiamo l'argomento. Quando uno ti fa aspettare tanto, perché non sparire, ok? E andarsene e aspettare il messaggio del tizio che arriva e dice ma dove sei, capito? Ribaltare la situazione, bam bam.
1: Bello, mi piace.
0: La prossima volta aspettatelo.
1: Sì, infatti.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Stop! Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Mi aspetto da te, caro Alo, un po' di ambience, per favore. Eccoci qua alla rubrica Strano ma vero, non è Quark, ma è il concorso di imitatori di gabbiani, così come avete potuto ovviamente ascoltare dall'imitazione del nostro Alo. Allora, esiste questo concorso, non me lo sono inventato, è un evento molto sentito, tra l'altro, chiamato Campionato Europeo di imitazione del gabbiano, Europees Championship Mugenschauen.
1: Non credo sia inglese, credo sia
0: Mewen Schrewen,
1: sì,
0: insomma,
1: Shrek.
0: Non si può dire, ma non si può.
1: Vabbè, gabbiani, insomma.
0: Sì. No,
1: campionato europeo di imitazione dei gabbiani.
0: Adesso
1: sì.
0: Sono troppo curiosa e andiamo in diretta su Google
1: Translate,
0: traduttore,
1: sì.
0: E andiamo a vedere. Nel frattempo puoi fare, se vuoi, il verso del gabbiano. Così, per intrattenerci.
1: Io potrei fare magari tra i primi cinque.
0: Sì.
1: Ho avuto il fiatone nel farlo.
0: Posso dire che comunque i gabbiani sono molto stronzi. Cioè...
1: sono cattivi.
0: Che cosa sarà?
1: Sono cattivi, sono
0: danese?
1: Cattivi.
0: Danese sarà. Che cosa sarà?
1: Cos'è? Te lo dice comunque.
0: Olandese.
1: Olandese.
0: Olandese, attenzione, olandese.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Dai, non si può dire. Non si può dire. Europees Kampioenschap. Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
1: Ma noi siamo italiani, lo diciamo.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Meeuwschreeuwen sono i gabbiani.
1: Penso di sì. Questa è comunque una lingua molto difficile.
0: Vabbè,
1: il fiammingo.
0: Andiamo con la spiegazione.
1: Sì, sì.
0: Quindi si svolge annualmente nella città costiera di Depan in Belgio,
1: sì,
0: solitamente presso dei pub locali.
1: Sì.
0: E l'obiettivo della competizione è sicuramente ironico, ma anche un risvolto serio, perché insomma, si vuole migliorare l'immagine dei gabbiani, che spesso sono visti come creature fastidiose. Infatti, che ho detto io prima,
1: che sono cattivi.
0: Ho fatto subito gabbiano shaming. Ho detto che sono stronzi, no? Cattivi.
1: Però sfondano le buste.
0: Ma sono cattivi,
1: beh,
0: di
1: solito. Roma sfondano le buste dell'immondizia.
0: E anche in altre città.
1: Inquinano.
0: Comunque, niente, lo scopo è quello di promuovere la simpatia verso i gabbiani.
1: Sì.
0: Ci sono diverse categorie, cioè ci si può iscrivere tra singoli, adulti, giovani, colonie, addirittura gruppi da 2 a 5 persone, e i criteri di valutazione sono molto severi, perché c'è una giuria professionale che assegna i punti basandosi su due fattori. Sei pronto?
1: Sì.
0: Il suono,
1: certo,
0: che vale 15 punti, l'accuratezza quindi del grido, no?
1: del garrito,
0: il comportamento 5 punti, quindi la capacità di imitare anche le movenze, l'atteggiamento tipico dell'uccello, e basta, questi sono alcuni dei criteri. Una curiosità è che nell'edizione del 2024-2025, quindi quella, diciamo, appena passata, un bambino inglese di 10 anni, soprannominato Segul Boy, è diventato una celebrità virale vincendo nella sua categoria, quindi junior, dopo essere stato morso da un gabbiano per un sandwich al tonno. Quindi mi sono immaginata tipo Spider-Man
1: è diventato un uomo gabbiano. Seagull Boy. Bello.
0: Comunque
1: questo.
0: Nel 2025 un gruppo italiano chiamato i Gabbiani Partigiani,
1: pensa che roba,
0: ha vinto la medaglia d'oro nella sezione colonie cantando Bella Ciao nel linguaggio dei gabbiani.
1: Ma pensa che roba.
0: Posso dire che dopo questa veramente tra l'altro la sesta edizione si è tenuta proprio poco tempo fa, il 26 aprile, attirando più di 70 partecipanti da 15 paesi diversi.
1: Io
0: avete
1: voglio farlo.
0: Tutti i dati per andare a spulciare sul web,
1: no,
0: e vedere per
1: dico,
0: credere.
1: Io mi iscrivo per il 2027.
0: Devi andare a Schauen in Spagna,
1: in Belgio.
3: Ti ho dato bro.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 2:01.
3: 2RN Radio.
4: The Calming Radio Show.